Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: A Radio Subasio sono le 4:02.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

finale, miserere, miserero, misero me, però brindo alla vita. Zucchero insieme a Luciano, Luciano Pavarotti, la collection di questa mattina. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, le 5-6 minuti, troppo presto per brindare alla vita, ma no dai, lo facciamo con un cappuccino, aggiungerei caldo perché questa mattina l'aria è più che frizzante, è fredda, 10 gradi da queste parti. Chi offre di più amici? I vostri o di meno, insomma, dipende dal vostro punto di vista, ma anche dalla temperatura che c'è dalle vostre parti. I vostri messaggi, dicevo, al 3480758060, ditemi chi siete, da dove ci ascoltate, cioè da dove ascoltate Radio Subasio e il motivo per cui siete svegli a quest'ora. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Andiamo a prenderci anche questo giovedì 24 settembre, dai, c'è Ultimo, questa è la sua ultima, tutto.

0: buongiorno, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino. Fatemi salutare Orazio che lavora sempre di notte, ci scrive al 348 075 80 60, però con voi il rientro a casa è, diciamo così, un po' più leggero. Ciao Orazio, buonanotte. E Speranza insieme al suo compagno Thomas stanno andando a Roma a fare la preospedalizzazione, un patto, un in bocca al lupo. Gianluca da Terni in viaggio con il compagno di squadra Michael verso Napoli, oggi si fa una competizione di pesca, l'aria è frizzantina e Gianluca vuole approfittare per fare gli auguri a Thomas, oggi 40 anni, auguri, che facce da competizione che avete. Dai, poi abbiamo il tempo di sentire anche un messaggio vocale, sentiamo chi c'è. Buongiorno,
1: siamo Cinzia e Pino, sì. Siamo in viaggio da Fano verso le isole Tremiti perché oggi è il nostro primo anniversario di matrimonio.
0: Che bello,
1: auguri a mio marito, buongiorno a voi, e a Pedaso segna 15 gradi.
0: 15 gradi
1: io.
0: Ma bravissima, auguri per questo primo anniversario e buona vacanza sicuramente. Dai, i vostri messaggi al 3480758060, messaggi vocali ma anche di testo, aria

La bellissima Thank You dal 1998, Alanis Morissette, una canzone scritta dopo un viaggio in India, un inno alla gratitudine. Alanis ringrazia in questa canzone non solo per la gioia ma anche per la fragilità, la disillusione, persino per la rabbia, perché serve effettivamente, anche certe emozioni servono a farci crescere, no?

scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Successo mondiale questa Snow on the Sahara, era il 1997, la bellissima Angoon, che ormai devo dire da molto tempo, da diverso tempo, da diversi anni, ha deciso di non produrre nuovi album per evitare pressioni dell'industria discografica, e quindi si dedica a qualche concerto ogni tanto e a progetti TV. È un giudice, lei un giudice di talent in Francia, diversi talent come ci sono anche qui in Italia.

0: ogni atomo in negrita su Radio Subasio in questo giovedì mattina. Buongiorno amici, che aria frizzantina, buongiorno. 11 gradi, 10 gradi in realtà da queste parti, chi offre di più o di meno?
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera, sono Stefano da Roma scendendo dai Castelli Romani.
0: Ciao.
1: Ci sono 16 gradi,
0: sto
1: andando al lavoro, servizio sanitario ospedaliero fino alle ore 15. Un saluto, un abbraccio, buon giovedì.
0: Ciao Stefano, il castellano, no? I Castelli Romani, la popolazione si chiama castellana, o no? E Daniele da Frosinone, in viaggio verso Roma, già si sente, scrive, la nostalgia dell'estate. Qui ci sono 11 gradi, iniziamo a prepararci le serate vicino al caminetto, che comunque sono sempre bellissime e particolari. È certo che sì, Daniele, ma non sarà un po' esagerato?
2: Dai. Buongiorno Radio Subasio, Ilaria da Scandria.
0: Ciao.
2: 6 gradi.
0: Quanti?
2: Sto andando al lavoro.
0: 6 gradi, beh, al momento vince lei, vince Ilaria. In viaggio in direzione Pisa, aeroporto per vacanza in Sardegna. Loro sono Giamma, Vale, Gabriele, Giada, buone vacanze.
3: Ciao ragazzi, poi, buongiorno, io sono Simone.
0: Ciao.
3: 12 gradi questa mattina, ore 5, da Frosinone, direzione Roma, purtroppo per lavoro.
0: O per fortuna, dai.
3: Arrivi presto domani per partire per un bel weekend.
0: Dai, che farai? Ciao Simone, con la voglia di cantare pensando al weekend. E dai, che siamo già a giovedì, tratto in piano, no, della settimana lavorativa. Lady Gaga, Hold My Hand. Oh my.

passeggeri distratti, buongiorno, buon giovedì a tutti i passeggeri distratti, a quelli attenti, ma soprattutto buongiorno ai conducenti, a coloro che macinano chilometri e chilometri anche questa mattina. Buongiorno anche a tutti i pendolari che macinano chilometri per andare al lavoro. C'è Geolier.

0: appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo un minuto alle 6.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Putin è il paziente zero, va fermato oppure non si limiterà all'Ucraina. Così Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. La Russia risponde nella notte pesanti attacchi su Kiev e Odessa, almeno 8 vittime. Gli Stati Uniti intanto invitano il presidente russo al G20 di Miami. Il Cremlino: valuteremo. E nella notte al Palazzo di Vetro è intervenuto il ministro degli esteri Tajani. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana, ha detto. Poi ha esortato l'ONU a rinnovarsi, troppo spesso appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire. Xi Jinping è arrivato a Washington per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. All'aeroporto accoglienza regale da parte di Trump, presente in pista in via eccezionale. Dopo il primo bilaterale, il leader cinese dice fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni di stop. Approvato in via definitiva al Senato il DDL delega per riaprire le centrali. Nei prossimi mesi in arrivo le norme attuative. Esulta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che promette i primi reattori operativi nel 2033-2034. Val di Tara lavora al decreto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab. Le novità, spiega il ministro, partiranno già in questo anno scolastico e riguarderanno gli alunni appena arrivati in Italia. In arrivo 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento della lingua italiana. Volley: niente da fare per l'Italia. Ai quarti degli europei maschili, azzurri sconfitti dalla rivelazione Finlandia. Il match combattutissimo finisce 3-2 per i finlandesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nubi sparse in Sardegna con isolate piogge o rovesci, specie nel settore centro-meridionale. Altrove tempo stabile con velature in transito al nord e successivamente anche al centro. Dal pomeriggio nuvolosità a tratti più densa e compatta al centro-nord, in successivo diradamento a partire dalle regioni settentrionali. Alla sera non si escludono isolate piogge negli estremi settori del confine del nord-est. Nella notte peggiora sul medio e alto Adriatico. Temperature massime in generale rialzo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
0: Che peccato per il volley maschile, ma siamo tra i più forti al mondo. E a proposito di forti, buongiorno, coraggiosi del primo mattino, Matt Bianco, la

con un mix musicale unico in bianco di USA e Dani Won. Domanda che all'epoca, 1984, ti potevi permettere di fare. Tu da che parte stai? Potevi anche rispondere. Oggi schierarsi è diventato un po' complicato, non dico difficile, un po' complicato. Buongiorno amici, la collection delle 6:10, eccoci ancora in quest'ora insieme. Non vi chiederò da che parte state, ma questa mattina, visto che insomma, l'aria un po' friccicarella, un po' frizzantina, un po' frescolina da queste parti, 10 gradi ammazza. Chi offre di più o di meno? Vi ho chiesto al 3480758060. Dai il vostro buongiorno, tra poco vi leggo, vi ascolto. Intanto Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Negramaro, ora ti canto il mare su Radio Subasio alle 6:16 minuti. Aria frizzantina, buongiorno. Chi siete? Quanti gradi questa mattina? Beh, dai, buongiorno. Sentiamo.
1: Sono Giovanni da Bagnarripoli.
0: Ciao.
1: Sto andando verso, per lavoro, verso Pesaro.
0: Sì.
1: E qui ci sono 11 gradi.
0: Ah,
1: si sente.
0: Però.
1: Pizzica questa mattina, fortunatamente.
0: Hai visto? Ciao Giovanni, buon lavoro.
2: Buongiorno,
0: poi.
2: Buongiorno Subasio.
0: Sì.
2: Sono Valentino da Valmontone e adesso ci sono 9 gradi.
0: 9 gradi, pochi, pochissimi. Luca, Massimo scrive, allora un saluto da Luca e Massimo, un saluto ad Alvaro che a dicembre va in pensione, auguri. Bellissimo Alvaro, bellissimo periodo per andare in pensione. Davide, a proposito di temperature, scrive: beati voi, oggi a Cagliari 24 gradi, non male.
3: Buongiorno.
0: La
3: Eva,
0: temperatura,
3: buongiorno.
0: Sì.
3: Urbania 8 gradi.
0: Bella.
3: Ciao a tutti, Jody Camerano.
0: Jody, 8 gradi, pochi, pochissimi.
4: Buongiorno,
0: poi.
4: Radio Subasio, Maria Pia d'Antena.
0: Ciao.
4: 5 gradi.
0: 5?
4: Buona giornata. Direzione Frascati per lavoro.
0: Allora, buon lavoro Maria Pia, sicuramente vince lei oggi. Maria Pia vince, 5 gradi da quelle parti, si va col piumino, invece per chi vuole sentire una temperatura più alta, tutti a Cagliari. Andiamo da Davide. Amici, grazie per i vostri messaggi al 348 075 8060.

Sei fantastica, sì, la vita, questa vita fatta di giorni bellissimi, ma anche giorni difficili, tristezze, euforie, canta Max Pezzali, 883, gioie, dolori, vittorie, sconfitte. Ecco, in questo giorno, in questo 24 settembre, c'è un motto, uno slogan, un proverbio con cui volete andare a vincere questa giornata, che volete portare a casa questa, con cui vorreste portare a casa questa giornata, oppure un proverbio che ben si addice non solo a questo giorno ma anche al periodo che state vivendo, eh? Qual è? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi vocali ma anche di testo. Francesco Renga, lo dicevo io, questo è il mio giorno più bello nel mondo.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: www.fileni.it.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Ah, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Devo dire che c'è tutta una letteratura sulla fortuna. La fortuna bisogna lasciare sempre una finestra aperta. Si dice la fortuna è di vetro, risplende ma è fragile. E poi c'è chi canta stupida sfortuna. Fulminacci.

Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio. Subasio.

0: YouTube insieme a BB King su Radio Subasio alle 6.41. Chiudiamo con il vincitore di questa mattina a proposito di temperature basse, Emanuele da Norcia. Qui ci sono 3 gradi, c'è la prova fotografica anche del display dell'auto. È il caso, scrive, di abbandonare pantaloncini e maglietta e iniziare a mettersi pantaloni lunghi e felpa. E certo che sì, ma è meglio iniziare a vestirsi a strati, no? A cipolla. Allora, il motto, oppure lo slogan, il proverbio che ben si addice al giorno, a questo giorno, a questo giovedì 24 settembre, oppure al periodo che state vivendo. Sentiamo cosa ci avete detto, i vostri messaggi.
1: Radio Subasio, buongiorno. Antonella da Rocca di Papa.
0: Ciao.
1: 2 motti, una la mattina e una la sera.
0: Sì.
1: La mattina fai del bene, pensaci, fai del male, scordalo.
0: Ah, ecco.
1: La sera la gallina fa buon brodo. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao, buona giornata. Beh, è bello, no? Avere due slogan, 2 motti, uno per la mattina e uno per la sera. Carla scrive: anche se ormai sono nonna in pensione, questa la sento molto nelle mie corde. Ognuno di noi ha un paio d'ali, ma solo chi sogna impara a volare. Carla, questo da ripetere quando? Al pomeriggio, verso la merenda? No, scherzo. Il motto, il proverbio che ben si addice al periodo che state vivendo, oppure a questo giovedì 24 settembre.

0: Piero e Cinzia dal 1984. Allora, il motto, il proverbio, lo slogan che ben si addice a questa mattina, a questo 24 settembre, oppure al periodo che state vivendo. Dai, sentiamo.
1: Il motto sì. È: fai agli altri quello che vorresti sia fatto a te. Così vivremo tutti più tranquilli. Buona giornata dal Papero di Ancona.
0: Ciao Papero, grazie. A parte qualche eccezione, voglio dire. Monica da Montodio: per questo periodo di stress il mio motto è calma, calma. La calma è la virtù dei forti. Brava Monica, che io in questo periodo sono così debole. Franco da Corridonia: non si muove foglia che il Dio, che il buon Dio non voglia. Sempre attuale. Ciao Franco.
2: C'era un vecchio saggio che una volta diceva:
0: sì,
2: prendi la vita con tranquillità e fregatene degli altri, perché tanto la vita è come un albero di Natale.
0: Sì.
2: C'è sempre chi rompe le palle.
0: No!
2: Un bacio,
0: sì. Ciao Valentino, va bene, chiusa parentesi, grazie per i vostri messaggi. Chiudiamo con The Weeknd.

0: invece in questa sua Save Your Tears conserva le lacrime per un altro giorno. Oggi, aggiungo io, regala qualche sorriso in più. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano El Mundo, che cita fonti della CIA. I velivoli esplosivi verrebbero lanciati da navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni. Tutti e tre i paesi al voto nel 2027, con movimenti e candidati filo cremlino in campo. Intanto droni e missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. Nella notte martoriate ancora Kiev e Odessa. Ci sono almeno 8 vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky tuona: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata: l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, è accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega: la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley: l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio: domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e quello per l'inizio della complanare di Piacenza per lavori in direzione Milano. Rallentamenti per un incidente sulla A16 tra Pomigliano d'Arco e l'allaccio con l'autosole verso Napoli. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si procede a rilento per lavori tra Valsavignone e Verghereto in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
8: La spesa intelligente.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci.
9: Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
10: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: E ora una hit molto amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
19: Piacere! Calciolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i sottoprezzi! Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: E ci siamo, sono le 7:05, tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, come state? Spero, anzi sono sicuro, benissimo. Noi partiamo con il 1981 di Claudio Baglioni. Via!

Baglioni via su Radio Subasio, sono le 7:10 e magari molti lo stanno dicendo, sbrigati che dobbiamo andare via, magari lo stanno dicendo i figli che tardano un po' perché sai a quest'ora tutti i riflessi sono rallentati, tardano un po' a prepararsi, qualcuno forse si deve ancora svegliare perché ci sono quelli bravissimi che magari si svegliano proprio all'ultimo istante e in 10 minuti fanno tutto, si lavano, fanno colazione, si vestono e sono già pronti prima magari degli altri ad uscire. E io ho sempre ammirato queste persone, oddio, a volte per necessità lo faccio anch'io, però insomma è sempre meglio svegliarsi un pochino prima, ti godi anche tutte le cose, le piccole cose della mattina, che ne so, vedi l'alba, fai colazione con calma, noti magari alcuni particolari che non noteresti se andassi di fretta. Queste sono cose, vabbè, abbastanza scontate, lo so, però a quest'ora tutto è importante. Buongiorno, siamo tutti in piedi anche oggi con me, Gianluca Giurato, fino alle 10 su Radio Subasio, con tantissime cose da fare e tantissimi di voi che già si stanno facendo sentire, devo dire, al 348 075 80 60, per inviarci per esempio gli auguri di buon compleanno che leggeremo intorno alle 7:30, minuto più minuto meno, e tutte le altre cose, le altre rubriche, gli altri appuntamenti anche così improvvisati, quelli che poi si creano da soli nel corso della mattinata, che vi coinvolgeranno comunque anche oggi. Tra poco c'è l'oroscopo, il primo dei nostri appuntamenti, subito Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Basio e le stelle.
1: Ben ritrovati, una buona giornata amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Il sole in opposizione avvia un fine mese di rinegoziazione nelle relazioni e chi chiede più o meno spazio lo ribadisce adesso con franchezza. Rispondiamo senza alcuna esitazione su quello che conta, ma senza irrigidirci su ciò che è trattabile. Toro, giovedì sensibile. Siamo più emotivi del solito e abbiamo bisogno di tranquillità. Sul fronte affettivo, il clima diventa dolce e rassicurante. Qualche imprevisto ci coglie alla sprovvista, ma non lasciamoci destabilizzare. Adattiamoci con flessibilità. Gemelli, giornata ballerina, su e giù d'umore senza un motivo preciso per via della luna in pesci. Fa parte del gioco umano, non facciamocene una colpa. Parliamo chiaro, basta aspettare che l'amato capisca da solo, esprimiamo verbalmente cosa proviamo. Cancro, la luna entra in pesci inondandoci di tenerezza. Ci sentiamo più suscettibili ma in maniera piacevole, un modo che nutre anima e cuore profondamente. Godiamoci attività creative, arte, musica, scrittura, recitazione, tutto ciò che nutre lo spirito con bellezza. Leone, avvertiamo il bisogno di dedicarci alla solidarietà e all'ascolto di chi soffre. Un gesto d'altruismo arricchisce il nostro animo generoso. Barbanera consiglia il silenzio. Ascoltare la voce interiore aiuta a fare scelte più sagge nel quotidiano. Vergine, la luna in pesci opposta al segno crea una nebbia di incertezza. Attenzione a non prendere per buoni dati che non abbiamo verificato personalmente. Diffidiamo delle spiegazioni troppo vaghe o cariche di emotività. La nostra forza resta all'aderenza ai fatti. Bilancia. Clima sobrio con una buona presenza. Le persone ci cercano e ci consultano. Sentiamo che il nostro giudizio ha un peso che non passa inosservato. Tranquillità in amore. Un gesto di cura scelto con attenzione dice più di qualsiasi discorso elaborato. Scorpione, serve una mossa inattesa per qualcuno che non se lo aspettava. Non un regalo, qualcosa di più prezioso. Il nostro tempo senza distrazioni e senza fretta. La luna in pesci che disegna un trigono con Venere nel segno ci dona una giornata di rara luce interiore. Sagittario, la luna quadrata non ci aiuta di sicuro. Appoggiamoci agli amici grazie a Mercurio in bilancia e pensiamo al lavoro con Giove in trigono. Attenzione a non firmare o siglare niente oggi, perché non siamo proprio al massimo della lucidità. Capricorno. La luna in sestile dei pesci porta dolcezza e intuito. Il sole in quadratura dalla bilancia frena, ma Venere in sestile regge bene lo scontro fra titani. Infatti, dallo scorpione, ci aiuta a sostenere il campo affettivo con discrezione e costanza ammirevoli. Acquario. Luna in pesci e sole in bilancia. Cerchiamo di tradurre sogni in moneta sonante. Non perdiamoci in chiacchiere inutili, ma passiamo alla cassa. Siamo concreti nei nostri desideri. Solo ciò che è misurabile può essere gestito e portato a successo economico. Finiamo con i pesci. La luna entra nel nostro cielo sorridendo a Venere con un grande abbraccio. Sentiamo con una nitidezza rara e questa percezione raramente ci inganna. In amore questo è uno dei momenti più imponenti del mese. Sfruttiamolo per costruire progetti a due. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Bacipiano è quello che direi all'autunno, perché la seconda giornata d'autunno questa e le temperature sono calate abbastanza, devo dire, già anche rispetto a ieri. Qualcuno dirà meno male, dai. Allora abbiamo per esempio per il nostro diretto delle città, come sempre a quest'ora, 16 gradi nella capitale a Roma, 14 a Milano, a Napoli ce ne sono 17, comunque freschino, 14 gradi a Torino, Genova si salva tra virgolette con i suoi 18 gradi, però è più fresco anche qui, Venezia 15, a Bologna ci sono 14 gradi e a Firenze 11, oh, bisogna coprirsi amici fiorentini stamattina, a Palermo ci sono già 20 gradi, insomma si sta benino, dai, 15 gradi ad Ancona, 12 gradi a Perugia, udite udite, all'Aquila 6 gradi stamattina, tiriamo fuori il piumino amici, poi dopo lo togliamo, 17 gradi a Bari e 22 a Cagliari, ma adesso tirate fuori il meglio di voi come sempre per i messaggi di auguri di buon compleanno che leggeremo tra pochissimo su Radio Subasio, scriveteli adesso mi raccomando scritti, 348 075 8060, vi aspettiamo.

0: soffiano fino a qui i venti del cuore. Fiorella Mannoia su Radio Subasio, i venti del vostro cuore per i vostri cari. Tantissimi auguri di buon compleanno, allora cerchiamo di leggerne il più possibile. Sono le 7:29. Tantissimi auguri Camilla dolcissima, giovane donna, sii sempre te stessa, lo scrive Angela da Velletri. Auguri alla nostra principessina Chiara che ieri ha spento la sua prima candelina, dai nonni Giovanni, Gilda, Eligio e Nadia, quindi tutti e quattro i nonni, i genitori Antonio e Sabrina ed Elisa da Maenza. Tanti auguri al nostro collega Tommy da parte dello staff della macelleria. Poi c'è Erika che dice auguri alla mia collega Alessandra per il suo compleanno. Buongiorno da Spoleto, augurissimi al nostro super nonno Gianni, da Gabriele, Maria Sole, Aurora, Ginevra e tutta la sua grande famiglia. Buon compleanno al nostro super Giovanni per i suoi 5 anni, ti vogliamo tanto bene, mamma Giulia, babbo Lorenzo e la sorella Arianna. Tanti auguri a Carlotta di Canale Monterano per i suoi 20 anni, da papà, mamma Jacopo e la cagnolina Nala. E poi Valentina, questi erano gli auguri della cagnolina, li hanno scritti così. Valentina, mi volevo fare gli auguri per i miei 29 anni, sono una persona molto felice di quello che ho. Valentina, hai vinto tutto, auguroni di cuore cara. Tantissimi auguri nonna Domenica, da Leo, Lara, Daniele e Giustina. E poi tanti auguri alla mia meravigliosa mamma Michela che oggi compie i suoi primi favolosi 50 anni. Tanti auguri da Anna e Diego. Tantissimi auguri amore di mamma Giorgia, alla grande donna che sei per i tuoi 26 anni e alla grande mamma che sei, ti amo vita mia. Tantissimi auguri alla mia super mega fantastica coordinatrice Giovanna, da Marcela e Michela, che sia una giornata splendida. Tantissimi auguri per il suo primo anno la piccola peste Naima, da Ramona, Leonardo e Daniele. Ancora tanti auguri alla mia carissima amica Anna Maria, super donna e bravissima persona, lo scrive Ursula. Ciao Radio Subasio, volevo fare gli auguri a mamma Antonella che ieri ha compiuto 50 anni da parte mia Alessio e poi da parte di papà Andrea e anche di mio fratello Tiziano. E poi sono Enrico da Venezia, questo è un altro messaggio, auguri alla nostra cagnolina indemoniata Dori. Dai, oggi ci scappano anche gli auguri alla cagnolina sicuramente indemoniata ma sicuramente adorabile che compie 11 anni Dori, anche da mamma Valentina e Alice. Auguri veramente a tutti gli amici che compiono gli anni da parte dei vostri cari e da parte di tutti noi di Radio Subasio, anche per coloro che non riesco a salutare. Arriva in Liga, ecco, questo è qualcosa per te, proprio per tutti quanti voi.
1: Ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Yuhuu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto!
11: Piacere, calciolone.
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
19: Peanut butter.

Bambini, bisogna andare a scuola, alle 8 si entra, questa è la campanella che suona prima, però quella di Radio Subasio, quella che vi consente di giocare, perché appunto ogni mattina c'è una materia, noi non mettiamo voti ma ci divertiamo insieme. Allora oggi la materia è scienze e voglio chiedere ai nostri bimbi, per fare un bel giretto d'Italia appunto, di tutte le scuole, che cosa significa appunto per la materia scienze, che cosa significa Big Bang. Attenzione! Grande scoppio oppure grande orologio? Pensate bene, cosa significa Big Bang? Grande scoppio, grande orologio? È facile, pensateci un attimo, però ci potrebbe essere un equivoco, ecco, vi do appunto un piccolo aiuto per non farvi sbagliare. 348 075 8060 è il numero per mandare un bel messaggio vocale, cari bambini, tra poco sentiremo alcuni di voi, intanto arriva Gaia.

0: Sì, tutti a scuola anche stamattina. Oggi si risponde a una domanda di scienze. Vi ho chiesto che cosa significa Big Bang, grande scoppio o grande orologio. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subacio, siamo Mia, Gaia, Nicolò

0: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao Radio Subaglio, la risposta è un grande scoppio e in Inghilterra è un grande orologio.
0: Esatto, perché ciao, quando Radio parliamo
1: Subaglio, ciao Radio Subaglio.
0: Ciao caro, quando parliamo di grande orologio ci riferiamo ovviamente al Big Ben, che è il soprannome della campana più grande appunto della torre dell'orologio del Palazzo di Westminster a Londra, sebbene per estensione venga comunemente usato per indicare l'intera torre. Sentiamo un altro messaggio, chi c'è? Chi c'è?
2: Ciao Gianluca, sono Jasmine da Milano.
0: Jasmine?
2: E la risposta secondo me è grande scoppio.
0: Esatto.
2: Ciao Radio Subaglio.
0: Un bacione grande e buona giornata a scuola anche a te. Sentiamo.
3: Ciao Gianluca, io sono Matilde, vengo da Arezzo e per me la risposta giusta è scoppio. Ciao Radio Subaglio.
0: Sì Matilde piccolina, il Big Bang è la teoria scientifica più accreditata che spiega l'origine e l'evoluzione del nostro universo, no? Questo l'ho studiato anche a scuola, circa 13,8 miliardi di anni fa tutta la materia, l'energia, lo spazio e il tempo erano concentrati in un unico punto piccolissimo, denso e caldissimo e poi boom!
4: Ciao, io sono Salvatore, vengo da Pomezia. La mia risposta della scienza è un grande botto.
0: La risposta della scienza, in effetti sì, un grande botto rende bene, grande scoppio, anche se è un termine un po' fuorviante in realtà, perché Big Bang appunto non si riferisce proprio a un'esplosione, ma diciamo che è stata più che un'esplosione una rapidissima espansione dello spazio stesso. Ecco, bambini, comunque voi siete veramente bravi e per questo io vi aspetto anche domattina, proprio qui, eh.

0: Amica Annalisa e Madame su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, sono le 8 in punto.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano El Mundo, che cita fonti della CIA. I velivoli esplosivi verrebbero lanciati da navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni. Tutti e tre i paesi al voto nel 2027, con movimenti e candidati filo cremlino in campo. Intanto droni e missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. Nella notte martoriate ancora Kiev e Odessa. Ci sono almeno 8 vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky tuona: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata: l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, è accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega: la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley: l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio: domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 10 traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio della 10 a 7 in direzione del capoluogo ligure, sulla 4 verso Trieste per traffico code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, coda anche in uscita a Bergamo provenendo da Milano, lungo la 8 in direzione di Milano coda tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8 a 4, sulla 11 verso Firenze invece traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio della A11 a 1 Milano Napoli. Lungo la 14 in direzione di Taranto un incidente provoca un chilometro di coda tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Infine sulla statale 3 bis Tiberina code prima dell'incrocio strada statale 75 Centrale Umbra in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29€.
10: La spesa intelligente!
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
19: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Eccoci qua, pronti alle 8 e 6 minuti a vivere un'altra ora insieme di Tutti in Piedi su Radio Subasio con un salto indietro di 42 anni. Buongiorno da Gianluca Giurato, il salto lo facciamo con gli Spandau Ballet. I'll Fly For You.

Ah, questa canzone fu presentata anche sul palco dell'Ariston a Sanremo, che bei tempi, gli Spandau Ballet appunto con I'll Fly For You. E adesso, a proposito di date, qui insomma parlavamo di una canzone uscita nel 1984, andiamo a vedere che è successo di importante negli anni proprio il 24 di settembre. Oggi giornata di grandi debutti, partirei con il 1958, molto lontana come data, ma a Rivarolo del Re, in provincia di Cremona, l'esibizione dell'esordiente cantante Mina ruba la scena a dei bis agli ospiti d'onore, che erano Natalino Otto e Flo Sandons, che le pronosticano una splendida carriera. 68 anni fa succedeva questo, Mina ancora pubblica dischi, insomma, anche ultimamente, quindi direi che i pronostici sono andati alla grande. Del resto si parla di Mina, auguri. 1959, l'anno dopo, debutta sui teleschermi italiani lo Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato e condotto da Cino Tortorella. Il programma viene trasmesso dal Teatro dell'Arte alla Triennale di Milano in concomitanza con lo svolgimento del Salone del Bambino. E adesso un altro esordio importantissimo. Andiamo avanti di due anni, al 1961, quando si tiene la prima marcia della pace Perugia-Assisi, a cui partecipano molte personalità, tra le quali lo scrittore Italo Calvino. L'ha ideata il Gandhi italiano, il filosofo Aldo Capitini, tra i primi in Italia a professare il valore della non violenza. Quindi auguri alla marcia della pace, appunto la famosa Perugia-Assisi, che oggi compie 65 anni. Abbiamo sentito tutti, insomma, le notizie proprio dell'ultima ora, delle breaking news di TGcom 24, notizie allarmanti che riguardano ancora una volta la guerra, insomma, che veramente sembra estendersi sempre di più al mondo. E allora io vi chiedo, queste marce della pace, voi innanzitutto avete mai partecipato a una marcia della pace, a una manifestazione di questo tipo? Qual è il vero valore secondo voi? Sentiamo i vostri messaggi, 348 075 8060.

Paradiso, c'era Ermal Meta su Radio Subasio. Siamo pronti adesso a lanciare anche il voice box. Lo lanciamo, voi raccogliete come sempre la sfida, nel senso che insomma scegliete una bella canzone, mandate un messaggio vocale e chissà, potreste essere proprio voi fortunati protagonisti oggi del voice box. Basta appunto mandare un vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, che canzone vorreste sentire intorno alle 8:30 e chissà, magari oggi potrebbe essere proprio la volta buona per voi. 348 075 80 60 per i vostri vocali. Ora

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti in coppia con la grande Tina Turner su Radio Subasi. Oggi 65 anni dalla prima marcia della pace Perugia-Assisi. Che significa per voi questo tipo di manifestazione? Cosa ne pensate?
1: Buongiorno a tutti, ciao Gianluca.
0: Ciao a te.
1: Penso che il valore più grande che, diciamo, una marcia per la pace può dare è quello di far sentire veramente l'unione e l'amore fra le persone. Così come l'odio è contagioso, lo stiamo vedendo giorno dopo giorno durante questi periodi di guerra, anche l'amore lo è, e se riusciamo a riscoprirlo anche con un persone che non conosci, secondo me può diventare altrettanto contagioso e finalmente far terminare questa spirale negativa. Maurizio da Santa Marinella.
0: Grazie Maurizio per il tuo pensiero. In effetti, insomma, è qualcosa di estremamente simbolico che serve appunto a sensibilizzare, a far pensare, a riflettere a come ci comportiamo. Voi che ne dite? 348 075 80 60.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
16: Buongiorno Radio Subasio, sono Michela e chiamo da Teravesta. Oggi è il mio compleanno, compio ben 50 anni e per questo vorrei ascoltare la canzone Buon compleanno bambina. Grazie.

Buon compleanno, bambina. La bambina in questione si chiama Michela, una bambina di 50 anni, ce l'ha detto lei. Non si chiede mai l'età a una signora, una ragazza, in questo caso Michela, ancora una ragazza, Michela di Seravezza. Buon compleanno con questa splendida canzone da te scelta, quella di Edoardo Bennato, davvero bella. Auguri, auguri di cuore e grazie a tutti quanti gli altri, ovviamente, che anche stamattina ci hanno indicato canzoni bellissime. Ma accontenteremo ognuno di voi nei prossimi giorni, perché insomma ogni mattina avete la possibilità di mandarci il vostro vocale e chissà, magari di essere fortunati protagonisti del Voice Box qui su Radio Subasio. Tra poco invece si parla di argomenti più seri come la marcia della pace. Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da parte vostra. Subito su Radio Subasio c'è anche il nuovo di Laura Pausini.

0: Immagini che lasciano il segno, Tiro Mancino su Radio Subasio. Beh, ci sono delle immagini comunque che lasciano veramente il segno. Tra queste, le marce della pace, la Perugia Assisi che oggi compie 65 anni è sicuramente un simbolo veramente della pace, della fratellanza nel mondo. Abbiamo sentito prima anche un bel messaggio di un nostro ascoltatore che dice: così come l'odio è contagioso, anche l'amore lo è, quindi queste marce servono proprio a contagiarci tutti di amore e a far finire insomma queste guerre, a trasformare la spirale di odio in spirale invece di amore e di fratellanza. Chiaramente dobbiamo dare anche voce a chi non la pensa così, quindi sentiamo un altro messaggio.
1: Le marce della pace solo scena e dare visibilità a determinati soggetti. E diceva mio padre buonanima: le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni.
0: Ecco, quindi sicuramente un messaggio molto più disilluso, possiamo dire, su manifestazioni come questa. Però insomma bisogna in qualche modo farsi sentire, farsi vedere. Bello che poi queste manifestazioni partano dai giovani tante volte, perché sono loro chiaramente il futuro dell'Italia, del mondo intero, per cui insomma ben vengano marce come appunto la famosissima Perugia. Vorrei sentire anche il vostro parere, perché ecco, ognuno di noi vive questo tipo di esperienza in modo diverso, molto personale, quindi raccontateci la vostra. Avete mai partecipato tra l'altro a una marcia della pace? 348-075-8060. Intanto arriva Miley, perché lei si è liberata per il momento del cognome Cyrus, lascia solo il nome. Questa è Bass Persuades su Radio Subasio.

0: La canzone di Miley su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia. Il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi prevalenza di tempo bello, ma attenzione, si sta già avvicinando una nuova perturbazione che tra la fine della giornata odierna e domani porterà maltempo soprattutto al sud e nel versante adriatico del paese. Quindi nel corso della mattinata odierna prevalenza di tempo bello, nuvole e qualche breve acquazzone solo in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in gran parte del nord e regioni centrali tirreniche, ancora qualche acquazzone sulla Sardegna, bello al sud, e poi in serata le prime piogge all'estremo nord-est per l'avvicinarsi della nuova perturbazione. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in rialzo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
17: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
16: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
18: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Eccoci qua, sono le 9.05, pronti per un'altra ora insieme, l'ultima di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buona giornata a tutti da Gianluca Giurato. Dal 1983 arriva Vasco Rossi, Vita Spericolata.

Sicuramente è così. Vieni nel mio cuore, la canzone di Ultimo su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Siamo pronti a giocare, a divertirci insieme anche stamattina con una canzone che noi abbiamo mostrificato, ma voi come sempre la riconoscerete perché siete bravissimi. Allora io vi do qualche aiuto, qualche indicazione. Parliamo di una grande voce italiana, cantautore che ha veramente un'estensione incredibile, voce molto bella. Questa canzone qua è stato un grande successo prima che lui vincesse il Festival di Sanremo. Diciamo che poi fa parte dello stesso album, ma insomma l'album è uscito l'anno dopo, la canzone appunto è uscita l'anno prima che lui andasse a Sanremo, lo vincesse, ed è stata anche scelta da un grande regista come colonna sonora del film. Allora non vi dico il nome del... che vi dico? Il nome del regista o il nome del film? Vediamo, dai, una delle due cose. Vi dico il nome del film, La Dea Fortuna. Dai che è facile, la canzone è veramente bellissima, anzi usate un sinonimo, sempre superlativo, e avrete praticamente, insomma, quasi, ecco, non vi dico proprio le cose esattamente anche dal punto di vista grammaticale, se no vi aiuto troppo, però ecco, vi do indicazioni precise, ma vi faccio sentire anche la nostra clip, quella appunto mostrificata, che vi darà ulteriori aiuti. Se avete capito di quale canzone stiamo parlando, mandate come sempre un messaggio vocale, così potreste essere appunto voi a parlare tra poco in diretta con noi. Dovete essere velocissimi a rispondere con il vocale. Dite anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate, al 348 075 80 60.

0: Adelante, adelante, questa è la canzone di Francesco De Gregori su Radio Subasio. Noi andiamo a Roma dove c'è Lorena. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Lorena, come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Che fai di bello stamattina?
1: Allora, stamattina ho una visita di controllo all'ospedale Spallanzani, perché io anni fa ho avuto il Covid mentre lavoravo, sono un'infermiera e stamattina ho una visita, 6 anni fa sono stata tanto male.
0: Mm-hmm. E quindi stamattina, insomma, dopo 6 anni
1: mi ricorda un periodo, cioè la vita è meravigliosa, diciamo.
0: Bravissima, praticamente abbiamo già dato la soluzione. Comunque,
1: sì.
0: Allora, no, ma figurati, non ti preoccupare, è il bello della diretta. Allora, Lorena, quindi ricapitolando, tu fai l'infermiera, ma a tua volta stai andando in un altro ospedale, da quello che ho capito,
1: sì,
0: allo Spallanzani,
1: sì, sì,
0: a fare questa visita ai polmoni.
1: Sì.
0: Ma tu dove lavori,
1: bravo,
0: invece? Dove lavori?
1: Io sto al Bambin Gesù di Palidoro, sì.
0: Bambin Gesù, che tra l'altro abbiamo sentito nominare proprio recentemente, perché è un ospedale veramente molto qualificato, anzi il più qualificato,
1: sì,
0: giusto?
1: È il più qualificato in Europa, certo.
0: Cioè è stato, sì, insomma, è stato nominato il miglior ospedale pediatrico d'Europa, senza nulla togliere,
1: sì,
0: ovviamente agli altri, perché insomma,
1: no,
0: in Italia.
1: No, sono molto fiera, da 41
0: ecco,
1: anni che lavoro al Bambin Gesù,
0: sì,
1: e ne
0: sì,
1: vado
0: sì,
1: molto fiera.
0: Ecco, sicuramente, no, dico senza nulla togliere agli altri ospedali, perché insomma,
1: no,
0: in Italia dai, abbiamo un'eccellente sanità, diciamolo ogni tanto, perché poi si parla solo delle cose,
1: bravo,
0: negative, la mala sanità, però ricordiamo che insomma il nostro paese ha veramente una sanità eccellente, garantita a tutti, quindi sono tutte cose che ogni,
1: sì,
0: tanto,
1: sì,
0: ogni tanto vanno ricordate.
1: Va bene ricordare, certo.
0: Allora, quindi insomma parlavamo di questa canzone, no? Che tu praticamente, ma forse qualcuno un po' distratto manco l'ha sentito il titolo, tu hai detto ha un significato particolare per te visto quello che hai passato.
1: Certo, sì.
0: Perché la vita com'è, certo, cara Lorena?
1: È più che meravigliosa.
0: È più che meravigliosa. Che poi, tra l'altro,
1: sì,
0: insomma, questa canzone, questo artista, sono anche un po' legati al periodo del Covid, perché appunto sappiamo che poi lui l'anno dopo, questa canzone è uscita nel 2019, l'anno dopo ha partecipato a Sanremo, l'ha vinto con Fai Rumore, però purtroppo non è potuto andare allo Eurovision Song Contest per i motivi che noi sappiamo, insomma non si tenne quell'anno la manifestazione. Va bene, allora cara Lorena, insieme ascoltiamo Diodato, grazie per aver giocato con noi,
1: grazie,
0: e in bocca al lupo, in bocca al lupo per la visita.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: grazie,
0: cara. Ciao.
1: Arrivederci, grazie.
0: E allora la sentiamo dopo averla tanto lodata. Che vita meravigliosa, questo è Diodato.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.

0: Eni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, tan fisso 6,99€, tag 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Vattene Jack e non tornare più, un dialogo tra una donna e il suo convivente, scritto nel 61 e cantato dal grande Ray Charles. Hit the road, Jack.

0: I Love You, questa è la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Parlando d'amore ed estendendolo proprio al senso più universale possibile, parliamo di pace anche oggi. Appunto è l'anniversario 65esimo della Perugia Assisi, la marcia della pace. Ho chiesto che cosa significano per voi queste marce.
1: Sarebbe bello servissero a qualcosa, secondo me è solo un'illusione, come diceva il secondo ascoltatore che ho sentito. Anche le marce della pace per finire la guerra in Vietnam erano partite dai giovani,
0: sì,
1: e guarda cosa hanno sortito. Finché gli stati non hanno detto basta, non sono servite assolutamente a niente. Giusto farsi sentire, hai ragione, dobbiamo far sentire la nostra volontà di pace, desiderio di pace, di fratellanza,
0: sì,
1: ma ho paura che queste marce lasciano un po' il tempo che trovano, molta scena e poco risultato purtroppo.
0: Ecco, ho sentito tanta disillusione stamattina nei vostri messaggi, insomma molti hanno espresso il proprio parere favorevole, altri hanno detto è solo scena, comunque insomma ben vengano per carità, però alla fine non servono a tantissimo. Ecco, dobbiamo dire che in fondo la marcia della pace ha una forte valenza simbolica e motivazionale, per questo che si fa, insomma, perché produce un movimento fisico, un cammino, una fatica, e questo spinge evidentemente forse a fare qualcos'altro o a cercare di persuadere qualcun altro. Grazie a tutti per i vostri messaggi.

0: Sani Replay, i suoi testi sono belli da ascoltare, sono belli da leggere perché sono testi profondi.
1: Evviva, evviva, noi non ci fermiamo solo alla musica o alla musica, andiamo oltre, no?
0: È vero.
1: Una canzone quando riesce a entrarci dentro con i testi diventi... No, ti lascia qualche cosa.
0: Qualcosa di importante. Buongiorno Pozzo.
1: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo iniziato così perché? Perché in realtà quest'oggi ci occuperemo proprio del leggere. Leggere,
0: esatto.
1: I libri, che sono un'ottima alternativa a questo vizio, lo chiamo così, che abbiamo di scrollare sempre questo cellulare. Partiamo sempre, come sapete, da notizie o comunque da studi e da ricerche. Ce n'è una interessante di ricerca che ci dice come imparare a leggere modifichi l'architettura del cervello e può influenzare attenzione, memoria e capacità di ragionamento, secondo uno dei maggiori istituti di ricerca al mondo. Vi darò qualche dettaglio di questo studio che ci permetterà poi di chiedervi, intanto, se siete amanti dei libri. Noi torniamo su questo tema perché il libro rimane un caposaldo di tutte le nostre attività cerebrali.
0: D'accordissimo, d'accordissimo.
1: Ma poi se... porta con sé questa domanda: se preferite ancora il cartaceo o se leggete dai vostri dispositivi elettronici, e se pensate che leggere un buon libro sia una buona alternativa a tutti gli altri stimoli che abbiamo, compresi i device, i social network. E poi come vi sentite dopo aver letto un libro per un'ora di tempo? Un libro apre la mente, si dice da tempo.
0: È vero, no? E poi attiva l'attenzione a lungo termine, no? Perché
1: già.
0: Effettivamente adesso con questi cellulari neanche a volte si legge l'articolo, solo il titolo.
1: Solo il titolo. 348 075 8060 per dirci la vostra sul tema.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo con te. Ed Sheeran, Justin Bieber.

0: Bieber su Radio Subasio, con loro ci salutiamo, vi aspetto domattina tutti in piedi, sarà venerdì, quindi insomma l'ultimo appuntamento della settimana. Intanto c'è il pozzo con un argomento molto interessante come sempre ad accompagnarvi fino alle 13. Da me Gianluca Giurato è tutto, l'informazione adesso, breaking news di Digicom 24 quando manca un minuto alle 10, ciao!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il quotidiano spagnolo El Mundo rivela l'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. I servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. L'Ucraina ha dimostrato che anche di fronte ad un nemico immenso è possibile difendersi e sopravvivere. Parole del presidente Zelensky intervenuto all'Assemblea ONU di New York. Putin è il paziente zero e va fermato il suo monito. Nella notte bombe su Kiev, Odessa e Kharkiv, ci sono vittime. Negli Stati Uniti il giudice federale Timothy Kelly ha temporaneamente bloccato la decisione della presidente Trump di bandire 3 testate giornalistiche dai locali della Casa Bianca. La revoca dei beige stampa è stata fatta senza un processo costituzionalmente adeguato. In CDM oggi il decreto che introduce il tetto della 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara precisa che la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Saranno previste deroghe e fondi, 14 milioni, per il potenziamento dell'italiano. Il ritorno della nucleare in Italia è legge. Ieri l'ultimo voto favorevole del Senato, il via libera alla delega 39 anni dopo il referendum che cancellò le centrali dal nostro territorio, i primi reattori in funzione dal 2033. La Finlandia elimina l'Italia agli europei di volley maschile. I ragazzi di De Giorgi si fermano ai quarti di finale. Gli scandinavi vincono 3-7-2 al Palavela di Torino. Calcio a Coverciano, la nazionale del CT Mancini prepara la prima sfida in Nations League. Domani a Roma la partita con il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
10: La spesa intelligente.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Eccoci, buona mattina a tutti e buon giovedì numero 24 di settembre 2026 da Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13. Inizio riservato a George Benson oggi con Turn Your Love Around.

George Benson è un repertorio incredibile. Buona mattina a tutti, dicevamo insieme fino alle 13, tanti appuntamenti, quasi tutti musicali, eccezione fatta per quelli di approfondimento, uno in particolare, su un tema che abbiamo scelto per voi oggi e che ci sta molto a cuore, perché la lettura è quel gancio che abbiamo con un mondo interiore, quello nostro, quello che è fatto di immagini che si formano leggendo oltre che ascoltando. Imparare a leggere ci restituisce la scienza, modifica l'architettura del cervello e può influenzare tanti aspetti, l'attenzione, la memoria, la capacità di ragionamento. A dire il vero, qualche cosa avevamo intuito da tempo, anzi, da qualche secolo. Detto questo, sarà ancora una volta l'occasione per chiedervi se siete amanti dei libri, se preferite il cartaceo oppure dispositivi elettronici, se pensate che leggere un buon libro sia una buona alternativa allo scrollare compulsivamente i contenuti proposti dai social network, ma poi vorremmo capire come vi sentite dopo aver sfogliato un po' di pagine, dopo aver letto un libro per un'ora di tempo, aprendo spazi nella mente completamente diversi. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va ad Alessia che ci ascolta e ci saluta da Roma. Buongiorno a te Alessia e buon ascolto a tutti anche con Ernia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Life is sweet, Fabi Silvestri Gazzè. La vita è dolce, lo è ancor di più con sane abitudini, fra cui la lettura. Già, imparare a leggere modifica l'architettura del cervello, lo dicevamo prima, e può influenzare attenzione, memoria e capacità di ragionamento, secondo Falk Jüttig, ricercatore del Max Planck Institute di Lipsia. Il cervello, non essendosi evoluto specificamente per la lettura, riutilizza alcune aree nate per riconoscere volti e oggetti, adattandole all'elaborazione delle parole scritte. I lettori onnivori e forti ottengono risultati migliori dai test di intelligenza, anche non verbali, anche se non è possibile stabilire con certezza un rapporto diretto di causa-effetto. La lettura favorisce inoltre il pensiero astratto, aiutando a riconoscere categorie, schemi e relazioni e a organizzare le informazioni in modo più logico. L'esercizio della lettura rafforza anche concentrazione e attenzione, capacità messe oggi alla prova da notifiche, social e contenuti molto frammentati. Infine, l'arricchimento delle connessioni tra parole e concetti crea una specie di riserva cognitiva che può aiutare a mantenere più a lungo le capacità mentali durante l'invecchiamento. Beh, una bella premessa, da cui arriva la prima delle domande. Intanto, se amate i libri, se preferite il cartaceo o al contrario preferite leggerli nei vostri dispositivi elettronici, ma poi pensate che leggere un buon libro sia una buona alternativa allo scrollare compulsivamente i contenuti di social e simili? E poi come vi sentite dopo aver letto un libro per un'ora, anche un'ora solo del vostro tempo? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Racconta la difficoltà di esprimere i veri sentimenti esplorando silenzi, fragilità e occasioni mancate. È la realizzazione di Saif in collaborazione con Bresh, è Parlar d'amore.

Helluel Michico Latino Radio Subasio, sono le 10:38. Ancora ben arrivati se lo avete fatto da poco. Una mattina lunga, piena di canzoni, di suoni, di emozioni, di successi, come con dei giornalisti.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Le foglie e il vento, Ron, da un album molto lontano nel tempo, non nel vento, nel 1992, mese più, mese meno. Nella mattina in cui con voi stiamo parlando di leggere, che passione, siete amanti dei libri, preferite il cartaceo oppure i vostri dispositivi elettronici, ma anche se pensate che leggere un buon libro sia un'ottima alternativa allo scrollare compulsivamente i contenuti proposti dai social network. E poi, come vi sentite dopo aver letto un libro per un'ora di tempo? Ne parliamo al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: La cometa di Halley, Irene Grandi, e questa è Radio Subasio, nessun dubbio. Ora è tempo di aggiornarvi con le ultimissime dall'Italia e dal mondo. Tornano le breaking news di TGCOM 24 con l'appuntamento delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia o Italia e il mondo rivela l'allarme della CIA. Notte di bombe sull'Ucraina, diverse le vittime e in Moldavia 4 velivoli senza pilota hanno violato lo spazio aereo. Secondo summit bilaterale dell'anno tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese per 3 giorni in visita negli Stati Uniti. Sul tavolo del vertice alla Casa Bianca, commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Discorso del ministro degli esteri Tajani al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Italia al fianco di Kiev ha ripetuto: le minacce ibride russe mettono in pericolo la sicurezza europea. Mosca si impegni seriamente nei negoziati. Con i conflitti in Medio Oriente e Ucraina l'inflazione resterà ben sopra il 2% fino alla metà del 2027. I prezzi dell'energia spinti ad una accelerazione del 14,3% in agosto, lo segnala il bollettino della BCE che delinea uno scenario macroeconomico complesso per l'eurozona. Scuola in CDM oggi il decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara, la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Per il potenziamento della lingua italiana deroghe e fondi da 14 milioni. L'Italia della pallavolo maschile viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri, campioni del mondo in carica, vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tie break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti tra Sasso Marconi e il bivio per la variante di Valico per traffico intenso in direzione Napoli, per lavori 1 chilometro di coda sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, un veicolo in avaria sulla A8 causa incolonnamenti tra Origio Ovest e Legnano in direzione Varese, per traffico intenso sulla A56 tangenziale di Napoli, code tra Fuori Grotta e Corso Malta verso Capodichino. Il tempo di percorrenza stimato è di 1 ora e mezza. Infine, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, prestare attenzione per un incidente all'incrocio di stazione di Guglionesi in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Un'altra ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione, questa volta firmato Pino Daniele, l'anno è il 1980, la canzone Quando piove.

0: perdere, e ogni momento dedicato alla lettura non è mai un momento vuoto, anzi, imparare a leggere modifica l'architettura del cervello e può influenzare attenzione, memoria e capacità di ragionamento, secondo il Max Planck Institute di Lipsia. Noi siamo partiti da questa affermazione di principio riguardo alla lettura, a cui eravamo arrivati un po' tutti intuitivamente, per chiedervi, come sempre, se siete amanti dei libri, se preferite il cartaceo con i suoi odori, la sua sensazione tattile che ci regala, oppure dispositivi elettronici con cui è possibile comunque leggere i propri libri preferiti. E poi, se leggere un buon libro sia quindi un'alternativa allo scrollare compulsivamente i contenuti proposti, per esempio dai social. Ma poi, come vi sentite dopo aver letto un libro per un'ora di tempo?
1: Sono Simone, in questo momento a Napoli in vacanza. Devo dire che scrollo anch'io come tutti, come molti, il telefono, però mi rendo conto che leggendo il tempo passa meglio e è un tempo di qualità migliore. Me ne sono accorto soprattutto anche in vacanza, perché mi sono letto 3 libri in una settimana, non dei volumi giganteschi, però tanto mi appassionavano molto, e quindi abbandonare il telefono per quello, guardo poi l'ora, dici cavolo quanto tempo è passato e quanto sono stato bene senza guardare cose in continuazione che mi rimbambiscono un po'.
0: Anche concedersi delle pause dallo scroll con un tempo di lettura, come in fondo ci racconta il nostro ascoltatore, può tornare molto utile. E voi che rapporto avete con i libri? 3480 75 80 60.

0: Puro amore, zucchero, sugar, fornaciari, puro amore per la lettura, per i libri. Di questo stiamo parlando quest'oggi, con tutti i risvolti che si hanno con maggiore attenzione, capacità mnemonica, capacità di ragionamento, confermati anche da uno studio del Max Planck Institute di Lipsia. Detto questo, vi ho chiesto se siete amanti dei libri, se preferite ancora la tradizione con il cartaceo, al contrario, i dispositivi elettronici, e poi se preferite un buon libro come alternativa allo scrollare compulsivamente i contenuti proposti dai social network. Ma poi, come vi sentite dopo aver letto un libro per un'ora di tempo, per esempio?
1: Sono Monica, io leggo tantissimo, leggo da quando sono piccola, adoro i libri cartacei, infatti non so più dove metterli, però c'è un qualcosa che non mi torna, sono rimbambita nonostante legga tantissimo. Ma
0: questa autodiagnosi sul rimbambimento, a tratti divertenti, ma qui parliamo di carattere, però dai.
2: Sono Antonietta D'Agnone Cilento, io adoro leggere, solo che la vista è iniziata a calare, l'età che avanza ovviamente. Amo leggere perché mi fa volare con l'immaginazione, viaggio stando a casa, solo che mi intriga il libro, ho il vizio di leggerlo in 1 o 2 giorni e quindi lo sfizio è veloce. Come mi sento quando è finito? Un po' di malinconia, perché sento la mancanza dei personaggi, non so spiegarmi.
0: Beh, l'hai spiegato molto bene in realtà, perché significa uscire da un ambito in qualche modo magico, è come uscire forse da un villaggio divertimenti, avendo vissuto ogni attrazione, mettiamola così, mentale, in maniera profonda. E voi? 348 075 8060.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: feeling è lo di Tiziano Ferro, il feeling che si crea tra lettori e i loro libri, magari quelli preferiti. Stiamo parlando della passione del leggere, che oggi si corrobora anche dei risultati di una ricerca che dicono che come imparare a leggere modifichi l'architettura del cervello e poi influenzare attenzione, memoria, capacità di ragionamento. Vi ho chiesto se siete amanti dei libri, se preferite il cartaceo o i dispositivi elettronici, ma poi come vi sentite dopo aver letto un libro per una frazione di tempo, anche lunga?
1: Sono Anna da Napoli. Insieme a tante altre amiche, una volta al mese ci riuniamo in un bar letterario e leggiamo un libro che proponiamo e poi ne discutiamo insieme. Un'esperienza bellissima. Molte volte andiamo anche alla presentazione dei libri, conosciamo gli autori, facciamo il film a copie. Ultimo libro letto, quello di Carrer, col Schutz.
0: Insomma, una specie di libro forum, oltre al cineforum, come una volta lo si conosceva e apprezzava. Bravi!
2: Cristina da Roma, oltre che il mio lavoro, perché sono rilegatrice e restauratrice di libri, la notte leggo. Io quando è finita tutta la giornata, mi metto sul letto e mi leggo 3-4 pagine per sera, perché poi crollo, vado a letto molto tardi, poi crollo. Però comunque mi piace leggere. Appena ho 2 minuti preferisco più leggere che stare sul cellulare o sul tablet, visto che poi pure anche per lavoro devo usare molto anche questi dispositivi.
0: Posso dire, Cristina, che fai un lavoro straordinario, rilegare e restaurare i libri. Che passione!
3: Sono Beatrice e chiamo da Bologna. Da piccola, nonostante abbia chiesto tante volte ai miei genitori, fratelli o sorelle, non sono mai arrivati, ma sono arrivati tanti libri. E proprio grazie ai libri che sono diventata una prof di italiano e di latino e cerco di trasmettere ai miei studenti l'amore per le storie, per le narrazioni. E forse sono rimasta una delle poche insegnanti di lettere che leggono in classe tutti i promessi si sposi e ai ragazzi piace, ecco, quindi io sponsorizzerò sempre il libro cartaceo che si può toccare, annusare, sottolineare, nei casi del mio bimbo piccolo anche assaggiare, perché i libri stimolano l'immaginazione, la fantasia, sono compagni di viaggio di una ricchezza inesauribile.
0: Che belle le letture in classe e poi è anche molto bello imparare a leggere oltre che per se stessi anche per gli altri, un utile esercizio se si vuole imparare davvero ad amare in pienezza la nostra lingua. E voi? 348 075 80 60.
4: Radio Suvasio. Inizia sempre con un A.

0: Stella nascente, Ornella Vanoni, Radio Subasio, e oggi la lettura al centro dei nostri interessi. Vi ho chiesto se siete amanti dei libri, se preferite ancora il cartaceo, oppure leggete i vostri libri preferiti sui dispositivi elettronici, e poi se la ritenete un'ottima alternativa, dico io ottima, ma è evidente, una migliore alternativa allo scrollare compulsivamente i contenuti proposti dai social network, per esempio, e come vi sentite dopo aver letto un libro per mezz'ora, un'ora o altra parte del tempo della vostra giornata.
1: Riccardo di Guidonia, accanito lettore, come avete detto voi, aiuta molto la capacità di ragionamento, la stimola. Il leggere aiuta anche a imparare la lingua italiana, allena il cervello al ragionamento, e personalmente quando mi immergo in un bel libro mi isola dal mondo e mi scarica, mi fa scaricare le tensioni giornaliere e mi rilassa. Non sono uno che ama l'ebook, a me piace il libro, il contatto con la carta, l'odore della carta, il fruscio di quando giri pagina. Viva la lettura!
0: Viva la lettura e quel rapporto fisico, di quel rapporto fisico ci ha raccontato questo ascoltatore.
2: Roberta la Fratta Todina. Per me leggere è un'evasione, nel senso che quando si legge un bel libro, quello che proprio ti prende, allora con la mente vai in un altro mondo, vai in un'altra dimensione e ti scarica il cervello, un po' come fare attività fisica, come fare qualcosa che ti scarica tutto lo stress, tutto quello che è accumulato. Veramente è un momento che dedica a te stesso e fa molto bene. Io consiglio a tutti di leggere perché è una cosa veramente meravigliosa.
0: Meravigliosa!
3: Io amo tantissimo i libri e nel mio ristorante ho voluto condividere questa passione in un modo particolare. Su ogni tavolo ho messo un libro dove ogni cliente può lasciare una dedica, un pensiero o semplicemente raccontare un'emozione vissuta qua da noi, e così pagina dopo pagina quei libri stanno diventando una memoria del nostro ristorante, pieni di persone, incontri, amori, pezzi di vita, cose simpaticissime, bambini che lasciano un disegno. Perché per me un libro non è soltanto qualcosa da leggere, è proprio un posto dove lasciare un pezzetto di sé. Un bacione da Nocera, Ramona.
0: Ma che bella idea, Ramona, avere un diario di bordo di ogni tavolo in cui tutti gli avventori lasciano pensieri e condividono magari anche esperienze tra un piatto e un pensiero.
4: Sono Beatrice da Perugia. Io adoro leggere, solo da fine giugno mi sono letta 8 libri. Mi piace immaginare, entro proprio nei personaggi e li vedo, ed è una cosa bellissima. Mi dispiace che questa passione mio figlio 15enne ce l'abbia poca, però mai dire mai, e quindi leggere fa bene all'anima.
0: Proprio su questo solco arriva la chiosa di oggi dallo scrittore Dumitru Novak. Leggere, dice, è l'unica dipendenza che non nuoce ed è la miglior cura per l'anima.

0: e Alessandra Amoroso. Ora torna l'informazione su Subasio. Quella che torna è quella delle 12.
1: Buongiorno da Ester Roletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia o Italia. Ha avvisato i governi coinvolti. A rivelarlo il quotidiano spagnolo El Mundo. Per Mosca fornire armi, informazioni e consiglieri militari all'Ucraina rende i paesi occidentali partecipanti alla guerra e dunque obiettivi legittimi. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto, dal 10,3% di luglio. Lo scrive la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo, che non lo ha visto rientrare a casa. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna, che ha provocato una nube di ceneri alta 4 chilometri che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il tempo è bello in gran parte del paese, ma attenzione, peggiorerà nelle prossime ore per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi, tra la fine di oggi e la giornata di domani, porterà maltempo soprattutto al sud e nelle regioni del versante adriatico. Quindi già nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento in gran parte del nord e regioni centrali tirreniche, nuvole con qualche acquazzone anche in Sardegna, in prevalenza bello altrove. In serata le prime piogge per l'arrivo della nuova perturbazione all'estremo nord-est. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in rialzo. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora, si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
16: La spesa intelligente.
17: Come ogni inizio ora, suoniamo un classico da collezione e questa volta prendiamo dal repertorio di un artista che manca e molto alla scena musicale internazionale, Whitney Houston, e I Will Always Love You.

Ricominciamo tutto. Negramaro in questa mattina che si fa sempre più tarda e tra l'altro si arricchisce poi di altri contenuti. Per esempio, tra non molto avremo i saluti arretrati e valga come avvertimento per chi ci dice sempre: ma non riesco mai a essere puntuale. E si chiamano arretrati per quello. In realtà il numero è sempre il 348 075 8060. Qualcosa per te, Luciano Ligabue.

Zero, eccoci con la parentesi dei saluti arretrati, che poi arretrati non sono, ma insomma ci piace chiamarli così. Sono pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. E allora oggi ne ho per Marea, che ci ascolta e ci saluta da Cerveteri, che bellissimo nome, e poi ancora Giulia, che ci ascolta e ci saluta da Viareggio, e Francesca, che ci ascolta e ci saluta da Modena. Per tutti, Olivia Dean.

0: se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina!
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
17: Ah, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Un grande weekend di festa aspetta Sal Da Vinci, saranno 3 giorni, 25, 26 e 27 settembre, con una grande festa per i suoi 50 anni dal suo storico debutto sul palco. E si riascolterà anche Fuga d'amore.

Anastasia, Left Outside Alone, fino a questo punto della nostra mattina, quando corrono le 12 da 41 minuti in questo istante. Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13, ma tra pochi minuti scopriremo e sveglieremo anche il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo. Subito però Marco Masini.

0: Quanto amore sei, si chiede Ramazzotti, che bella domanda.
1: Beh, posso
0: quanto
1: dire?
0: Amore sei, sì?
1: Ce lo chiediamo un po' tutti.
0: Un chilo e mezzo. Lascio.
1: Sì, se vogliamo proprio quantificarlo, ma non è il caso, dai.
0: Vabbè, buongiorno, come
1: buongiorno,
0: sta?
1: Buongiorno, come buongiorno, buongiorno.
0: Ma che piacere incontrarla.
1: Piacere mio, e oggi trattiamo un tema tanto caro agli italiani.
0: Sì,
1: parla del canto degli italiani.
0: Il canto degli italiani, che è l'inno.
1: Esatto, Fratelli d'Italia.
0: L'inno Fratelli d'Italia, che tutti da bambini, almeno io alle scuole,
1: certo, ce l'hanno insegnato, e bene. Ogni volta è un'emozione, devo dire.
0: Ogni volta è un'emozione, regala emozione a tutti, soprattutto ai più piccoli, quando si impegnano e cantano a squarciagola l'inno d'Italia. Che bello, che bel momento. Però è successo pochi giorni fa che per l'inaugurazione, per la giornata per l'inaugurazione dell'anno scolastico in quel di Amatrice, zona a me molto cara per motivi
1: a tutti,
0: c'era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: E cosa è successo? Un bambino cosa ha detto? Presidente?
0: Puoi far rimettere il sì finale dell'inno d'Italia?
1: Perché è liberatorio.
0: Sì!
1: È una degna conclusione a questo canto meraviglioso.
0: Io chiederei ai nostri ascoltatori, visto che oggi si parla di inno nazionale, se intanto lo ricordate abitualmente, se lo cantate,
1: se vi emoziona.
0: Sì, se vi emoziona. Certo, il momento più unificante è quando gioca la nazionale di calcio, cioè gioca ancora, quando partecipava
1: ai mondiali.
0: Nei mondiali c'era quell'inno che insomma ti fa sentire orgoglioso
1: e tutti,
0: del tuo paese.
1: E tutti leggevamo il labiale dei giocatori, qualcuno non lo ricordava proprio alla perfezione.
0: Insomma, la prima critica era proprio vedere quanti giocatori cantavano quel momento che è unificante per tutto il paese. E allora la domanda che vi porrò al testo oggi è proprio
1: se vi piace il nostro inno nazionale.
0: Primo, poi lo cantate in occasioni particolari o lo ascoltate e basta?
1: E poi magari se c'è qualche altro inno che preferite al nostro, ma non credo.
0: Che secondo me è bello come il nostro, non lo so.
1: Dai.
0: Ogni scarrafone è bella mamma Zoia, ma qui e poi mi piacerebbe sapere, perché sai io sono un po' perverso, se quella richiesta del bimbo in quel di Amatrice ha fondati motivi, quindi reinserire quel sì nel finale dell'inno d'Italia, che ha suscitato molte polemiche nelle settimane scorse. E quindi vedremo se questo bambino
1: sortirà. Siamo il paese delle polemiche,
0: sempre,
1: a quanto pare.
0: Siamo campioni del mondo.
1: Focalizziamo l'attenzione su particolari che potremmo.
0: Esatto. Però in quel sì finale c'è una chiosa che è proprio emotiva, liberatoria. Vogliamo ricordare il numero?
1: 348 075 80 60. Sì.

0: Sounds of My Soul ci accompagna verso i saluti. Dal Pozzo è tutto, noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle ore 10. Arriva Leonardo Fabrizi, arriva il nostro pomeriggio, ma prima, come ogni giorno, l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. L'appuntamento è quello delle 13. La raccomandazione sempre la stessa: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'allerta della CIA su un imminente attacco russo con droni dal mare contro l'Italia non trova conferma, rassicura Guido Crosetto in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della Difesa. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Il conflitto in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi, si legge nel bollettino economico della BCE. Caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Presse, aumenti imputabili agli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Pensioni flessibili, conto salato, quelle di quota 100, 103 tra il 2019 e il 2025 costano 41,3 miliardi complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nell'ultimo report. Ennesimo infortunio mortale sul lavoro. A Padova un operaio di 51 anni è stato trovato privo di vita nel vano ascensore di un centro fitness dove sarebbe precipitato mentre stava lavorando alla manutenzione. Formula 1, nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, George Russell è stato il più veloce, ha preceduto Max Verstappen e le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Quinto tempo per il leader del mondiale piloti Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direttissima, coda tra Bivio a 1 variante e Badia per veicolo in avaria. Sulla 14 in entrambe le direzioni, traffico bloccato per incendio tra il Bivio per la 25 Torano Pescara e Pescara Nord. Sulla 56 verso l'allacciamento di diramazione Capodichino, coda tra Vomero e Capodimonte per traffico intenso. Sulla 16 in direzione Napoli invece c'è una coda tra Benevento e Avellino Est per lavori. Infine sulla statale 434 Transpolesana, corsia chiusa causa incidente a incrocio Zevio in direzione incrocio tangenziale sud di Verona A4. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Le 13 da 2 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 24 settembre 2026, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi 888.

Gli anni e l'anno era il 1995, quando gli 883 ci regalavano questa perla. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Giovedì 24 settembre 2026, di cosa parliamo? Del canto degli italiani, l'inno di Mameli. Intanto vi chiedo se il nostro inno nazionale vi piace, lo cantate in occasioni particolari o lo ascoltate e basta, e quale inno nazionale pensate sia migliore del nostro e perché. Come sempre potete dirmi la vostra al 348 075 80 60.

Pronto, come va? The Colors, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, oggi parliamo del canto degli italiani, l'inno di Mameli, no? Poeta e patriota italiano del Rinascimento. Beh, ha fatto il giro del web la frase rivolta ad un bambino della scuola primaria Sergio Marchionne ad Amatrice, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita all'istituto per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Ebbene, il piccolo ha detto: presidente Mattarella, può farmi rimettere il sì finale nell'inno d'Italia? E il capo dello Stato, visibilmente emozionato, ha poi cantato l'inno d'Italia insieme a tutti i bambini presenti. E allora ci siamo ispirati a questo bellissimo episodio, fatemelo dire, per chiedervi intanto se vi piace il nostro inno nazionale e poi se lo cantate in occasioni particolari o lo ascoltate e basta, e quale inno nazionale pensate sia migliore del nostro e perché. Come sempre potete dirmi la vostra al 348 075 80 60.

0: Fiorella Mannoia, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, e saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi si parla del canto degli italiani, l'inno di Mameli. Ormai insomma c'è entrato nel cuore, ci emozioniamo ogni volta, no? Intanto vi chiedo se vi piace il nostro inno, lo cantate in occasioni particolari, lo ascoltate e basta. Quale inno nazionale pensate sia migliore del nostro e perché? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Per farmi capire quanto mi piace.
0: Facci capire, vai.
1: E io l'avevo come suoneria del cellulare. Quindi sì, a voglia.
0: Ecco, bene così.
2: Io quando sento l'inno, io corro subito dietro e lo canto anch'io. Mi fa tanto piacere. Brava. Mi fa sentire vera italiana. Per quanto riguarda la richiesta del bimbo, io sarei con lui. Anche perché adesso che l'hanno tolto, mi sembra che non ha una fine.
0: Non ha una fine, no, perché ha fatto il giro del web la frase rivolta da un bambino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale ha chiesto: presidente, puoi far rimettere il sì finale nell'inno d'Italia? E naturalmente si è emozionato il nostro presidente. Vi chiedo: vi piace il nostro inno nazionale? Lo cantate in occasioni particolari o lo ascoltate e basta? E quale inno secondo voi sia migliore del nostro e perché? 348 075 80 60.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho provato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29€.
3: La spesa intelligente!
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

0: Thursday, Simply Red, siete su Radio Subasi. Oggi vi chiedo se vi piace il nostro inno nazionale, lo cantate in occasioni particolari o lo ascoltate e basta, e quale inno nazionale pensate sia migliore del nostro e perché. 348 075 80 60, ma quello che mi interessa di più è sapere cosa provate quando sentite il canto degli italiani, l'inno di Mameli. Intanto, chi era Mameli? Nato a Genova nel 1827, precisamente il 5 di settembre, e la scrisse proprio lui. E poi, dopo l'unità d'Italia del 1861, l'inno ufficiale del regno divenne la marcia reale di Casa Savoia, no? Sebbene il popolo continuasse invece a preferire appunto quello di Mameli. E lui aderì giovanissimo alle idee di Giuseppe Mazzini, organizzò manifestazioni patriottiche e partecipò anche alla difesa della Repubblica Romana nel 1849, dove è morto a soli 21 anni a causa di una ferita infetta. E allora sentiamo i vostri messaggi arrivati al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, sono Laura.
0: Ciao, Laura.
1: Ascoltare l'inno nazionale è sempre una cosa meravigliosa. Io lo abbino moltissimo ai nostri sport e sentirlo suonare quando mia figlia ha vinto il titolo europeo è stata veramente una grande emozione.
2: L'inno italiano è il più bello di tutti.
0: Confermo.
2: Nessuno ci può battere. Almeno su questo
1: è veramente una grande emozione.
2: L'inno italiano è il più bello di tutti.
0: Confermo.
2: Nessuno ci può battere.
0: Confermo.
2: Almeno su questo.

0: identità, a mio avviso, non si tocca. È l'inno più bello del mondo, sempre per me. Io lo canto sempre, anche quando non lo canto a voce alta. Ogni volta che lo sento dentro di me lo canto e non lo cambierei con nessuno al mondo. Mm. Assolutamente no. Ciao a tutti. Antonella da Fano.
1: Ciao Antonella.
2: Ciao, sono Diana da Prato. Io amo l'inno nazionale e lo canto sempre quando c'è l'occasione di cantarlo, con la mano sul cuore. Mi emoziono anche tutte le volte, non so perché. E mi piace anche quello inglese. Ok, ciao ciao.
1: Ciao, grazie. E allora, cosa provate quando sentite l'inno di Mameli, il canto degli italiani? 348 075 80 60.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani volge al termine la pausa pranzo di oggi. A cosa ci siamo ispirati? A questa bella immagine, no? Che ci ha trasmesso un momento straordinario in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, presente il presidente Sergio Mattarella. Abbiamo detto che un bambino della scuola primaria, Sergio Marchionne, ha detto al presidente: puoi far mettere il sì finale nell'inno d'Italia? Ma in realtà non è un bambino ma una bambina, e ne abbiamo la prova. Sentiamo.
1: Sono Lucia, chiamo da Amatrice. Il bambino che si dice di Amatrice, che ha chiesto al presidente Mattarella di mettere il sì, in realtà non è un bambino, è una bambina, è mia figlia, si chiama Matilde. Grazie mille.
0: Grazie a te per la precisazione, e un bacio grandissimo a tua figlia Matilde, grazie davvero.
2: Ciao Radio Subasio, l'inno nazionale è qualcosa di unico, è qualcosa di meraviglioso, è un qualcosa che ti entra nella pelle e che ti scalda il cuore, l'inno nazionale che ti rende orgoglioso di essere italiano, e dobbiamo dire grazie a Goffredo Mameli e chi l'ha composto questo inno che ci appartiene a tutti, e ogni volta che viene suonato c'è sempre una lacrima, perché noi ci emozioniamo, è bello essere italiani.
0: Ecco, è emozionante anche questa cosa che hai detto, è bello essere italiani. E altra precisazione, i versi sono di Goffredo Mameli, la musica di Michele Novaro. Ecco, andava giustamente precisato anche questa cosa.
3: Beh, come chiedere all'OSS se vuole un inno. Chiaramente il nostro inno è molto bello, e riconosco che anche altri, non discuto,
0: certo,
3: che siano altrettanto belli, però che dire, ti fa patria, ti fa sentimento. Un saluto, Diana da Viterbo.
0: Ma sentimento, è proprio vero. Allora, ci emozioniamo ogni volta, e devo dire ci siamo emozionati anche quando l'inno è stato interpretato da lui. Sentiamo.
4: Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, del municipio si cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e di Lagrio. Pra-pam, pra-pam, pra-pam, pam, pam, pam, pam.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischi al rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 24. Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Code per un incendio sulla 14 Adriatica, tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord Città Sant'Angelo verso Ancona. Si è verificato un incidente sulla 24 Roma-Teramo tra Tivoli e Castelmadama in direzione Teramo. Sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova code tra il bivio per la A22 del Brennero e Peschiera in direzione Brescia. Sulla tangenziale di Napoli si procede a rilento tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Infine, corsia chiusa per incidente sulla statale 9, la via Emilia, a Fiorenzuola d'Arda, procedendo in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
0: Le 14 da 4 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Saremo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 24 settembre 2026. Per voi, Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

sempre meraviglioso questo dialogo aperto con il domani attraverso gli occhi di questa ragazza, e cerchiamo di proteggere questo benedetto futuro. Bel viaggio, bel viaggio. Grazie naturalmente a Cesare Cremonini, perché la speranza è poi fondamentalmente un viaggio che molto spesso si fa in compagnia delle persone che amiamo, no? A cui teniamo di più. 12 minuti dopo le 14 siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi. Stupida sfortuna, per voi c'è Fulminacci.

Disco su Subasio. Alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Già da adesso pensateci su, qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla per poi ascoltarla tra le 15 e le 16. Kintsugi per voi, Elisa.

0: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Minuti esatti e apri battenti il jukebox. Prenotate da adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16 attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60. E subito Gianna Nannini, meraviglioso errore.

Davvero questa canzone rappresenta le strane dinamiche della vita. Pensate che Michael Stipe, diciamo che nel tempo ha dimostrato provare una vera e propria repulsione nei confronti di questa canzone, l'ha ammesso più volte, no? Dice: ma per carità, per me ha uno scarsissimo appeal. Per te Michael Stipe, perché poi è diventato un successo mondiale. Mancano una ventina di minuti alle 15, siete su Radio Subasio. Cosa succede dopo l'informazione? Beh, creiamo un po' di movimento perché arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Bossa nostra, per voi c'è Gaia.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Se è vero che ci sei, siete su Radio Subasio. A proposito, è alle 15, quindi pochi minuti, arriva il jukebox. C'è una canzone che volete ascoltare oggi. Il motivo semplice: perché ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, perché sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Per la CIA la Russia starebbe preparando attacchi drone contro Italia, Francia e Spagna. Smentisce il ministro della difesa Crosetto, non è arrivato nessun alert e non serve ulteriore benzina sul fuoco. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington. A partire da oggi pomeriggio i colloqui formali alla Casa Bianca e poi questa sera la cena di Stato con i vertici dell'industria tecnologica americana. Secondo Reuters, il leader di Pechino chiederà a Donald Trump di sospendere la vendita di armi a Taiwan, in cambio una maggiore pressione sull'Iran. La Corte distrettuale di Washington ha imposto a Trump di ripristinare l'accesso per CNN, MS Now e Politico. Secondo il giudice, la revoca dei badge stampa è stata fatta senza un processo costituzionalmente adeguato. Nonostante la decisione del tribunale, però, un giornalista di Politico sarebbe stato bloccato all'ingresso della Casa Bianca oggi. Ieri sera a Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. La giovane non è in pericolo di vita. In corso gli accertamenti per identificare il responsabile. Caro carburanti, ha registrato un nuovo record. Il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea ha raggiunto i 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana scorsa. Oggi in Italia invece sulla rete autostradale la benzina ha toccato i 2,24 euro al litro, il gasolio i 2,41 euro. Quasi 9 milioni di contribuenti italiani non versano un euro al fisco. A garantire il maggior gettito è il ceto medio. Se si guarda i redditi più alti, invece, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. È questo quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Il 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre. Gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 e ricordo i contatti che vi consentono di inoltrare adesso le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali 348 075 80 60 oppure c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Devo salutare Paolo, dice di Pozzuoli, vorrei augurare tanti tanti auguri di buon compleanno al mio collega Gaetano, ciao e grazie.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Radio Subasio, buon giovedì a tutti, sono Roberta d'Assisi, potrei ascoltare nel jukebox di oggi Genova e Napoli e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono. Buona giornata Radio Subasio.
1: Voice Box,
2: Voice Box,
1: la tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Firenze. Potete passare? Baila Morena di Zucchero? Radio.

Come on, come on. Lo dico anche io. Zucchero, su Basio, questo è Jukebox. Avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare il vostro messaggio o la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo di specificare sempre il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi proprio adesso, e uno è firmato da Alessandro. Ciao Ale, in bocca al lupo. E poi una canzone al mio amore Gianmarco, vorrei dirgli che sto passando delle vacanze bellissime e lo amo tantissimo, dice Sonia che ci segue dalla capitale. Ciao Sonia, grazie. Buon lavoro anche a Massimiliano, in questo momento è in macchina, dice devo raggiungere il mio luogo di lavoro. E poi saluto Claudia di Milano che ha scelto proprio questa di Madonna, Vogue.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, vi sento da sempre, da una vita. La canzone che vorrei sentire è Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Sono Giorgio da Roma. Un abbraccio grande grande a tutti.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: house.fileni.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
13: Giuseppe da Fabbrica di Roma. La canzone che vorrei ascoltare la jukebox di oggi è Al mio paese, Serena Brancale.
14: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Mi sento una

Questo è il jukebox di Radio Subasio. Dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. E a proposito, potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. Devo salutare Rosa di Milano e poi altro messaggio firmato da Pina. Simona, potreste farmi ascoltare una canzone? E saluto la mia mamma Lena che è appena finito una seduta. E poi saluto anche Francesca in vacanza a Vieste, wow, e vorrei dedicare una canzone ai miei ragazzi Deborah, Pietro, Simone, Aurora, Antonio e Sara. Ciao, grazie.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Valentina e Rosaria da Napoli. Vorremmo ascoltare la canzone di Joelir e Achille Lauro. Grazie.
2: Ciao, sono Dina da Napoli. Potrei sentire la canzone di Joelir e Achille Lauro per noi? Grazie. Un saluto a tutti.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: sarà.
1: Raf su Suvasio, canzone scelta da Roberta che ci segue da Terni, la ringrazio naturalmente. Anche voi potete inviare il vostro messaggio al 348 075 8060, come Mirko che ci segue da Venezia, la meravigliosa Venezia. Potete dedicare una canzone alla mia Bibi che è grande, grande fan. Sì, sta per arrivare la canzone che hai scelto, nel frattempo mi devi dare l'opportunità di salutare Luca e Angelo, ciao ragazzi, e poi saluto anche Vincenzo che ha scelto la prossima.

0: Breaking news di TGcom 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'allarme della CIA, la Russia starebbe preparando attacchi contro Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal Mediterraneo. Il ministro della difesa Crosetto tranquillizza, non è arrivato nessun alert né di intelligence né diplomatico né militare. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington, questa sera la cena con i vertici dell'industria tecnologica statunitense, assenti i corrispettivi cinesi. Secondo Reuters, il leader di Pechino chiederà a Donald Trump di sospendere la vendita di armi a Taiwan, in cambio una maggiore pressione sull'Iran. Convocato oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, all'attenzione dell'esecutivo non c'è solo la scuola, il governo punta a varare anche un decreto sulla giustizia, uno con misure urgenti per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Su 42 milioni di contribuenti, quelli che versano effettivamente sono poco più di 34 milioni, a rivelarlo il report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, a garantire il maggior gettito è il ceto medio. Incidente al Colosseo, l'imbracatura di Andrea Moretti forse non era allacciata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo, disposta una consulenza per accertare la dinamica dei fatti. Secondo fonti del Ministero della Cultura, l'anfiteatro rimarrà chiuso fino a sabato 26 settembre. Europei di volley, l'Italia eliminata dalla Finlandia 3-2 ai quarti di finale. E poi il calcio, gli azzurri si preparano all'esordio in Nations League. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, provata a lungo la coppia Esposito-Ken. Domani sera all'Olimpico, la sfida contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 19 Palermo-Catania segnalato un incendio allo svincolo di Altavilla-Milicia in direzione Palermo. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Sulla A3 Napoli-Salerno code per lavori tra il bivio per l'Autosole e Napoli Centro in direzione Napoli. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra il bivio A24 e Valmontone procedendo verso il capoluogo campano. Sulla 8 Milano-Varese code per traffico intenso tra la tangenziale ovest di Milano e il bivio per la A9 in direzione Varese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: chili in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Il spero buon pomeriggio a tutti da parte di Katia Giuliani.
10: Spero, perché non mi vedi in forma?
9: Sì, no,
10: smagliante. Non mi vedi tranquilla e serena, non mi vedi equilibrata?
9: Ti batte l'occhio, ti si gonfia la vena, non so per quale motivo. Comunque buon pomeriggio da
10: tutto
9: parte
10: normale.
9: Di Katia Giuliani.
10: Tutto
9: certo.
10: Normale, buon pomeriggio da Leonardo Fabrizi. Fra poco giochiamo come sempre, subito la collection. Ci sono i Queen.
9: Certo, I Want to Break Free.

0: 1984 qui in I Want to Break Free Collection delle 16 in apertura dell'ora ludica di Radio Subasio.
1: Oh, attenzione. Non vedevo l'ora, guarda.
0: Non vedevi l'ora,
1: sì,
0: bene.
1: Oggi sono bene. Molto molto curiosa di sapere cosa giochiamo. Guarda, ho anche un'arma.
0: Cos'è quello? L'opera so. Misteriosa oggi.
1: È questa?
0: Un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Okay. Anche quella potrebbe essere, sì.
1: Vabbè, gli ascoltatori non la vedono, come la puoi descrivere?
0: Arte moderna.
1: Che cos'è? No, diciamolo, se no stiamo parlando del nulla. Non saprei neanche come definirlo. È uno stecco di ferro.
0: Stilizzato. Da chi non abbiamo capito,
1: sembra,
0: però ce lo siamo trovato tra le mani. Torniamo a bomba sul gioco di oggi, l'opera misteriosa.
1: Esattamente.
0: Un'opera d'arte. L'opera d'arte per antonomasia. Possiamo dirlo.
1: Già ti stai spingendo troppo.
0: Caspita, vorrei vedere te.
1: Ma certo, però così facciamo capire. No.
0: Vogliamo dare un contributo?
1: Allora, vai.
0: Allora, le vostre risposte, come sempre.
1: Come sempre, 348-0758060. Sentite
0: quale
1: qua.
0: Quale sarà mai l'opera d'arte misteriosa? Sarà?
2: Fu commissionato per essere collocato su uno sperone della cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore qui a Firenze. Due artisti, scultori, provarono la loro fortuna su questo blocco di marmo enorme e di qualità scarsa e mollarono.
0: Però qualcuno invece prese in mano la situazione e sotto gli occhi di tutti quest'opera straordinaria.
1: Da vedere se non l'avete ancora fatto, ma credo che chi è che non l'ha mai vista?

0: Bellezza, incanto e nostalgia. Alessandra Amoroso su Subasio. Stiamo giocando.
1: Posso dire, sì, bellezza, certo. Incanto si legano anche all'opera, vero, di oggi. Ci sono anche, tutti
0: anche,
1: e due.
0: Anche nostalgia.
1: Anche nostalgia. Se vogliamo, sì,
0: no?
1: Vogliamo,
0: nostalgia, no? Di sì, artisti, sì, di quel,
1: sì,
0: calibro.
1: Sì, sì, vogliamo girarla così. Ci
0: lo potevo dire?
1: Ci può stare Fabrizio. Ci può stare Fabrizio. Ok, andiamo avanti adesso.
0: E allora, un'opera d'arte, anzi, sì, è l'opera d'arte.
1: Sì.
0: Vogliamo ascoltare questo messaggio?
1: È
0: arrivato adesso proprio al 348 075 80 60. Voi continuate a rispondere se volete venire in onda con noi, dateci la soluzione e tra poco ascolterete anche un altro contributo.
2: Marco, ciao Katia, ciao,
0: ciao. Ciao.
2: La Gioconda, Marco. Aia. Di Frosinone, ciao ciao.
0: Altra opera d'arte, vabbè.
1: Ma, vabbè, però Firenze
0: non ha bisogno,
1: no,
0: ovviamente di...
1: È Firenze, no.
0: Beh, no.
1: No.
0: Quella non è proprio a Firenze, quella è a Parigi.
1: Appunto, quindi insomma, quello
0: è lì. È lì che guarda tutti e tutti la guardano.
1: È lì che vorrebbe tornare, dici?
0: Vorrebbe, forse vorrebbe tornare in Italia, però non va bene.
1: Adesso sta lì e resta lì.
0: Sorvoliamo,
1: quindi
0: sorvoliamo.
1: Se volete andarla a vedere andate lì, però ecco, a Firenze ce n'è un'altra.
0: Ecco, c'è quest'opera d'arte meravigliosa. Arriva questo contributo, se volete inoltrare le vostre risposte.
1: Fate pure al 348 075 80 60, anche perché, caro Fabrizio, tra poco qualcuno verrà a parlare con me, te,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, di quale opera d'arte stiamo parlando? È questa qui.
3: È l'icona del Rinascimento, la prima scultura colossale dopo l'antichità, con 5 metri 17 di altezza e un peso di 5.660 kg. E sembra quasi un miracolo osservare che ogni dettaglio di questo corpo, dalle vene alle arterie, all'occhio, al labbro, nonostante la

0: sono mai.
1: Tiziano Ferro, sono un grande su Subasio, stiamo giocando e oggi abbiamo chiesto di indovinare l'opera d'arte per antonomasia.
2: Sono un grande, anche lui è un grande, no, non Tiziano Ferro, lui
1: l'artista, certo, lo scultore, il pittore.
2: Che, è lì che volevo andare.
1: Anche regista cinematografico, ma, anche sì, se non esisteva ancora il cinema, ma sì, dai, qualsiasi tutto. Cosa. Vieni con me?
2: Dove andiamo?
1: Nella sua città, Firenze, dove c'è la nostra amica Daniela, pronto?
2: Ma ci vengo molto volentieri a Firenze, Dani. Città che io amo. Ciao Dani, benvenuta.
3: Ciao a tutti. Com'è? Tutto bene.
2: Solo che ti invidio tanto, perché veramente Firenze è una delle mie città preferite. Ogni volta che vengo,
1: che meraviglia,
2: mi innamoro sempre più.
1: Tu entri agli Uffizi e lì puoi perdere davvero tutti i cattivi pensieri, no, sulla mortalità.
3: Guarda, dopo tantissimi anni ci sono stata quest'anno agli Uffizi.
2: Davvero?
1: Sempre, davvero. Sempre stracolmo di gente, naturalmente.
3: Incredibile, però sì.
2: Vale, ma immagino che chi vive a Firenze poi alla fine magari vede meno del turista che va, no? Cioè magari vivi
3: sì,
2: a Firenze e tante cose
3: della,
2: non...
3: delle scuole.
1: Ma io porterei io porterei in gita i ragazzi dalla prima elementare alla quinta tutti gli anni agli Uffizi, tutti gli anni
2: tutti
1: proprio.
2: Gli anni?
1: Sì, sì, sì. Ah, quest'anno facciamo
3: però
1: questa
3: evita giugno che è troppo caldo.
1: Beh, certo, vabbè, okay.
2: Oddio, Daniela, da luglio agosto non è che da meno.
1: Effettivamente.
3: No. Quest'anno è stato terribile.
2: Quest'anno è stato terribile. Sì, abbiamo sentito notizie di gente in difficoltà anche lì per il caldo.
1: Assolutamente sì. Daniela, senti che domanda stupida ti faccio. Di quale opera d'arte stavamo parlando?
3: Di Michelangelo.
1: Sì, David, naturalmente.
3: Però già lì al piazzale è un pochino più fresco.
2: Sì, sì, è vero, sì. Diciamo, dai, mettiamo.
1: Allora, non so se lo sapete, ma nel 1527,
2: sì,
1: durante una sommossa popolare contro i Medici, ovviamente a Firenze,
2: sì,
1: una panca, addirittura, tu dimmi se quella panca di legno lanciata da una finestra di Palazzo Vecchio poteva colpire la statua.
2: Ah, no, non ci credo.
1: Cioè,
3: no,
1: tutto lo spazio che aveva.
3: No, non è possibile, ecco. Non c'era verso.
1: È così.
3: Non c'è verso.
1: È così, è così.
3: Perché c'è una bellissima altezza e distanza.
2: Quando ti dice sfiga, dice sfiga.
1: Sì, perché spezzò il braccio sinistro in tre pezzi addirittura, capito?
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: poteva
2: sì,
1: cadere da un'altra parte? E invece no.
2: No, comunque
3: io penso che è stata proprio una leggenda, perché non è possibile.
1: Non è possibile,
2: non è
1: dici
2: possibile,
1: tu. Quindi è una leggenda metropolitana?
3: Assolutamente, anche in linea d'aria come minimo c'è un chilometro.
1: Sì. Oppure l'hanno lanciata in 15, non lo so.
2: Può darsi. No, bisogna fare un po' di indagini, accertare i fatti, ecco. Sempre. Allora, Daniela, volevo dire una cosa invece seria, sì, che io e Leonardo stavamo fuori onda riflettendo sul fatto che. Sei al mare?
1: No, in superstrada.
2: Stai decollando con l'aereo?
3: No.
2: Dicevo che è un'opera questa che richiede tanto tempo per ammirarla.
1: Sì.
2: Cioè tu vai lì, ti siedi e devi restare lì a osservare ogni dettaglio.
1: Sì,
2: perché
1: è alta 5 metri.
3: Una volta che c'è tutto il panorama di Firenze.
2: Sì, sì, sì, certo.
1: Oltretutto.
3: Perché dopo ti vedi tutto il Ponte Vecchio, gli Uffizi. Piazza Santa Croce, il Duomo.
2: Vabbè, dai, vecchi, vado. Leonardo, ti saluto. Vado a Firenze perché mi è venuto a
1: vedere. Ci stai facendo, davvero, ci stai facendo sognare, Daniela. Ma davvero, non è piaggeria.
2: Dai, intanto metto in macchina, un'ora e mezza sono lì.
1: Ma cosa ci vuole? Cioè, cosa ci vuole? Grazie, Dani.
2: Ciao. Dai,
1: e com'è che si dice? Vi porto un bacione a Firenze.
3: Ciao.
1: Ciao, e buon fine settimana, visto che ci siamo quasi.
2: Dai.
1: Giochiamo anche domani?
2: Ma se vuoi.
1: Il suo corpo cambia, il tuo?
2: Lascia perdere.

0: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Cutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Duran Duran su Subasio, è arrivato il momento di celebrare la fenomena di oggi.
1: Vai. Lei sì che è una fenomena, sì. Perché lei ha pensato bene di sfruttare la situation. Laura Mesi, sì, racconta di essersi sposata con se stessa, certo, 9 anni fa, quando aveva 40 anni, quindi abito da sposa, 70 invitati, sì, quindi neanche pochi, ricevimento, lista nozze, e mancava solamente un piccolo dettaglio.
0: Vabbè, poteva anche farsi da testimone, no? Visto che c'era.
1: Certo.
0: Vabbè, visto come finiscono certi matrimoni, aveva già eliminato questa bella percentuale di problemi.
1: Mi sembra intelligente. Certo. Lei dice che voleva celebrare l'amore per se stessa e la consapevolezza raggiunta. E non era una cosina simbolica fatta in casa, famiglia, amici, cioè proprio festa vera, persino le buste con i soldi.
0: Per non farsi mancare nulla, quindi praticamente matrimonio completo, ma senza dover discutere su chi invitare dalla parte di lui.
1: Questo è un vantaggio.
0: Non discuto con nessuno.
1: E a distanza di 9 anni racconta ancora quella scelta come un modo per dire: io non devo aspettare per forza qualcuno per celebrare la mia vita. E ha ragione.
0: Detta così ha pure un suo perché.
1: Direi.
0: Resta un dubbio. Ma l'anniversario, chi si dimentica la data? Quando arriva l'anniversario, perché qualcuno solitamente la dimentica,
1: nessuno,
0: no?
1: Leonardo, e finalmente niente scenate.
0: Quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo.
1: Brava.

0: classico di Pino Mango 1990 nella mia città su Subasio, dove nel corso della prossima ora quale tematica si toccherà?
1: Si toccherà, mi viene da ridere, lungaggine, allora, i tempi della giustizia, caro Leonardo.
0: Cioè, dopo sei immersa in una tematica questa che ti intriga.
1: Non esco. Okay. No, però si parla sempre della lentezza della giustizia, no? Di quanto durano i procedimenti.
0: Tempi biblici,
1: esatto,
0: dici tu.
1: Cioè, se tu vuoi fare, che ne so, una causa per ottenere un risarcimento, rischi che lo chiedi oggi.
0: Un po' come.
1: E il risarcimento lo riceverai quando sei morto. Più vabbè, o meno.
0: È importante riceverlo.
1: No, però ora, esagerazioni a parte, poi daremo i numeri concreti, perché ci sono degli studi che hanno analizzato quanto ci vuole per arrivare ad una soluzione delle controversie.
0: Ma si parla di cause civili o penali?
1: Sì, parliamo
0: perché
1: di
0: sono
1: cause
0: tempi
1: diversi. Sì, sono,
0: no?
1: Tempi diversi. Parliamo di cause civili, che sono quelle più frequenti nel nostro quotidiano. Quindi, okay, che ne so, il risarcimento, la causa, sì, anche per lavoro, la separazione, il divorzio, anche quelli penali. Ma spero, certo, per voi che non ne abbiate avute di esperienze. In tal senso. Però se ne avete avute parliamo anche di quelle, sì.
0: Bene,
1: assolutamente.
0: È come sempre, dico sempre. Io 348 075 80 60.
1: Hai un po' paura quando mi guardi ultimamente, vero?
0: C'è Cira, sei contenta?
1: Sì.

0: Giuliani. Ai ai ai.
1: Cosa ti fa male? Cosa ti duole?
0: Nulla, è tutto per oggi. Ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17. A domani.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Per la CIA la Russia starebbe preparando attacchi contro Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal Mediterraneo. Il ministro della difesa Crosetto tranquillizza, non è arrivato nessun alert, né di intelligence, né diplomatico, né militare. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington. A partire da oggi pomeriggio i colloqui formali, commercio, intelligenza artificiale e guerra, i principali dossier. Questa sera la cena di Stato con i vertici dell'industria tecnologica statunitense, assenti però i corrispettivi cinesi. Su 42 milioni di contribuenti, quelli che versano effettivamente sono poco più di 34 milioni, a rivelarlo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Il 30% degli italiani paga quasi il 79% dell'IRPEF. A garantire il maggior gettito è il ceto medio. Multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka a scuola, è quanto si legge in una bozza del decreto che verrà discusso oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri e che prevede anche l'introduzione di un tetto massimo di stranieri nelle classi. All'attenzione dell'esecutivo anche un decreto sulla giustizia e uno con misure urgenti per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Ieri sera a Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto alle spalle. La giovane è stata soccorsa da un passante e questo pomeriggio è stata dimessa dall'ospedale. In corso le indagini per identificare l'uomo. L'appello del presidente Mattarella dal Salone del Gusto di Torino: tutelare la biodiversità, patrimonio fondamentale per la salute umana. Non farlo può portare a distruggerci. Servono politiche che la valorizzino. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si sta avvicinando una perturbazione che tra la notte e la giornata di domani porterà maltempo soprattutto al sud e nelle regioni del versante adriatico, quindi domani nuvole in gran parte del paese ma con graduali schiarite nel corso del giorno al nord e nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata rovesci temporali su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del sud. Per quello che riguarda le temperature, domani massime quasi dappertutto in diminuzione. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Vendi si ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 17:03, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, saremo insieme anche nel corso delle prossime ore, siamo pronti anche per la collection, c'è Rossana Mazzotti, Un cuore con le ali.

su Radio Subasio. Oggi, attenzione, attenzione, parliamo di giustizia, che è quella che vorremmo sempre nella vita, in ogni circostanza, e per cui a volte siamo costretti anche a lottare, no? Senza garanzia di vincita e pure impiegando tempo e soldi in misura notevole. Ed è lì che ti scoraggi, probabilmente a volte ci rinunci anche. Dico questo perché i dati del Ministero della Giustizia raccontano che ci sono ancora tempi molto molto lunghi per molti procedimenti giudiziari. Vi è mai successo di avere a che fare con tribunali, cause, avvocati? Magari per una separazione, un divorzio, una questione ereditaria, una causa di lavoro, un risarcimento. Ci sono tanti motivi per farlo. Quanto è durato il tutto? Tempi umani o tempi biblici? Oppure avete rinunciato, come dicevamo prima, proprio per paura di tempi, costi e stress? Perché davvero a volte uno pensa, vabbè, ma ora devo lottare per avere questo risultato, questo risarcimento, faccio l'esempio, e mi ci vuole tutto questo tempo, soldi, che te lo dico a fare, ma sai che c'è, ma chi me lo fa fare, ci rinuncio, che poi insomma è un peccato, è sbagliato. 348 075 80 60, ne parliamo?

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro su Radio Subasio. Si parla spesso e volentieri della lentezza della giustizia e dei tempi lunghi dei tribunali. Molti di noi lo sanno per sentito dire, qualcuno magari lo sa anche per esperienza personale, perché nella vita quotidiana ci sono, e si diceva prima, tantissime situazioni in cui può capitare, no, di avere a che fare con un tribunale: una separazione, un divorzio, una causa di lavoro, una lite condominiale, una questione ereditaria, un risarcimento. E poi naturalmente ci sono anche procedimenti penali, sperando che quelli vi siano capitati il meno possibile. Per darvi un'idea, secondo i dati del Ministero della Giustizia, nel primo semestre del 2025 il cosiddetto disposition time era di circa 1800 giorni nel civile e 866 nel penale, tradotto quasi 5 anni nel civile e circa 2 anni e 4 mesi nel penale. Cioè, per esempio, se oggi doveste fare causa per, che ne so, motivi ereditari, no, come dicevamo prima, potreste iniziare adesso nel 2026 e arrivare alla fine del percorso nel 2031, se vi dice bene. Ovviamente non significa che tutte le cause durino 5 anni, però insomma rende bene l'idea di quelli che sono i tempi medi. E allora raccontateci, vi è mai capitato di affrontare una causa o comunque un procedimento giudiziario? Quanto è durato? Vi è sembrato un tempo ragionevole oppure avete avuto la sensazione di entrare in un percorso infinito? Oppure vi è successo di pensare: dovrei fare causa, ci starebbe tutta, ma poi chi me lo fa fare? Tra costi, avvocati, tempi, stress, ma insomma anche no. 348-07-580-60, anche oggi su Radio Subasio ne parliamo e come sempre io con molto piacere vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: La fantasia.
1: Penso positivo, dice Giovanotti su Radio Subasio. A volte bisogna davvero avere una forza gigantesca per pensare positivo, perché si parla oggi delle lungaggini della giustizia, di quanto durano le cause. C'è Rita di Firenze che al 348-075-8060 ci scrive: io con la giustizia ho avuto a che fare per il divorzio. All'inizio pensavo fosse una cosa che si sarebbe risolta in tempi abbastanza brevi, invece tra rinvii, documenti, udienze e questioni economiche siamo andati avanti per anni. La cosa più pesante, dice Rita, non è stata solamente il tempo, ma il fatto di sentirsi sempre in sospeso, come se una parte della tua vita non potesse davvero chiudersi, e ogni volta che arrivava una nuova convocazione, dice, ricominciava tutto da capo. Alla fine, per fortuna, si è risolto, però se ripenso a quanti soldi, energie e nervi ci sono voluti, capisco perché tante persone davanti ad una causa dicano lascio perdere, perché quando sai che potresti entrare in un percorso lungo anni, anche far valere quello che è un tuo diritto sacrosanto, può diventare scoraggiante, ed è quello che si diceva prima. Quanti come la nostra amica Rita, cioè avete avuto a che fare con tribunali, cause, andate troppo per le lunghe, che ne so, anche i divorzi come lei, oppure cause di lavoro, questioni ereditarie, eccetera eccetera, di motivi ce ne sono svariati per insomma affrontare questo tipo di situazione, e abbiamo visto che i tempi sono lunghi. Da quando inizia, quando ottieni la soluzione o il risarcimento, passano anni. Vi è successo? 348-075-8060. Vi leggo e vi ascolto ancora. Questa è Radio Subasio. Lei è Giorgia, niente di male. Fogli di

0: se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 €. Lidl, vale davvero!
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 € al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 €. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 €. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 €. Lidl, vale davvero!

0: YouTube Stay su Radio Subasio. Quanto è lunga e quanto è lenta la giustizia, lo sentiamo sempre dire, qualcuno lo ha provato sulla sua pelle.
1: Io ho una causa di successione perché dentro ho una signora convivente che la mamma si è sposata a mio suocero e lei si è messa col mio ex marito. Siccome sono morti sia mio suocero che mio marito, lei non vuole vendere, nel frattempo sta dentro. Nel frattempo non ci paga gli affitti, nel frattempo ci lascia il condominio da pagare e noi aspettiamo i tempi biblici della giustizia. Il giudice, dopo che avevamo portato tutto ciò che dovevamo portare, ci ha richiesto l'albero genealogico. Dopodiché, non so quando ci rimanderà questa udienza, dopo il 15 di ottobre, perché ce ne sarà un'altra, lui andrà in pensione. E noi che fine faremo? Tanto dobbiamo pagare gli avvocati, noi. La signora che è dentro non paga l'avvocato perché è del gratuito patrocinio.
0: Okay.
1: E noi aspettiamo i tempi biblici della giustizia. Patrizia da Roma.
0: Dai Patrizia, santa pazienza. Non ho ben chiaro l'intreccio iniziale, però ho capito che siete entrati in quel tunnel lì, quindi in bocca al lupo. A quanti di voi è capitato di avere a che fare con tribunali, avvocati, cause infinite per un divorzio, una causa di lavoro, anche una lite condominiale, una questione ereditaria come la nostra amica, un risarcimento che con questi tempi arriverà quando non servirà più, come si diceva prima. Che esperienze avete, dirette o indirette, anche così per sentito dire? 348 075 8060, questa è Radio Subasio e lei naturalmente è Laura Pausini.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: resistere alle lungaggini della giustizia, insomma, quando si ha a che fare con tribunali, avvocati, cause, eccetera, il fisico bestiale è richiesto. Sì, e voi ci avete raccontato qualche esperienza personale al 348-075-8060.
1: Ciao Radio Subasio, sono Tiziano da Pontedera.
0: Ciao Tiziano.
1: Io nel febbraio del 2020 ho avuto un incidente stradale, ragione al 100%, non sono ancora stato risarcito e il tribunale, ho dovuto mettere l'avvocato, il tribunale non ha ancora emesso la sentenza. Sono passati 6 anni e mezzo.
0: Ecco.
1: Ciao a tutti.
0: Vedi, tu il fisico bestiale ce l'hai evidentemente per resistere, per avere ancora pazienza. In bocca al lupo. C'è Roberta di Velletri che dice: noi sorelle abbiamo iniziato una causa per la morte del mio papà nel 2019. Tra Covid e tutto il resto abbiamo finito nel novembre 2025 e siamo state fortunate, poteva andare peggio effettivamente. Causa iniziata, dice qualcun altro, nel 2003 per mala sanità tra penale e civile, ancora non si è conclusa e siamo nel 2026. 23 anni, ora c'è stato il riconoscimento del danno, ma la controparte può andare in appello e in effetti poi insomma c'è anche questo, no? Che può non finire, quasi non finire mai. Sara di Roma dice: io ho avuto una causa civile per una questione ereditaria, niente di clamoroso, però abbastanza importante per non poter lasciar perdere. Pensavo, va bene, ci vorrà un po' di tempo. In realtà sono passati anni tra udienze, rinvii, documenti, spese. A un certo punto non pensavo più nemmeno a chi avesse ragione o torto, cioè non mi interessava quasi più, dice Sara. Pensavo solo a quando sarebbe finita. E se per ottenere giustizia devi avere anche tempo, soldi, resistenza psicologica, allora non tutti partono davvero dallo stesso punto. Io alla fine sono andata avanti, dice, però capisco perfettamente chi rinuncia. Vedi, è così che poi finisce. Cioè, un diritto che dovrebbe restare un diritto, no? Anche se non hai anni da aspettare, soldi da spendere e nervi anche da consumare, invece alla fine qualcuno inevitabilmente ci rinuncia.

0: Miley Cyrus su Radio Subasio, Breaking News, DTG con 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un ultimo ora che riguarda l'attività del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola. Il provvedimento comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Cambiamo argomento, bilaterale USA-Cina in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington. Il presidente cinese dice a Trump: dovremmo essere partner e non rivali. Con la Cina sviluppata una grande amicizia, ha affermato il presidente americano. Dall'Italia, Roma smentisce la notizia riportata da El Mundo secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni in merito a imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Il nostro ministro della difesa Crosetto dice un allarme che non trova nessuna conferma. Salerno al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza nel centro storico della città dove ieri sera una ragazza ventenne è stata accoltellata alle spalle. La giovane ha detto di non conoscere l'uomo che l'ha aggredita. A Roma il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì assemblea dei lavoratori del Parco del Colosseo. Lo sport si ferma ai quarti di finale, l'avventura dell'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo. Azzurri sconfitti dalla Finlandia per 3-2 in Nations League, vigilia di Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra bivio A1 A16 Napoli Canosa e nodo A1 Acerra Afragola per incidente. Sempre verso Milano, traffico rallentato tra bivio A1 diramazione Fiorenzuole e bivio A1 fine Complanare Piacenza per lavori. Sulla A14 in direzione Taranto invece c'è una coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova per traffico intenso. E ancora sulla A8 per chi viaggia verso Milano, code a tratti tra bivio Fiera Milano e nodo con la 4 Torino-Trieste, sempre per traffico intenso. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, code a causa di un autobus fermo a incrocio Riva del Garda. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, 1 litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i sottoprezzi! Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
15: Sa, prova. Ok, pronti. solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare?

0: www.amazon.it. Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Le 18 e 5 minuti, buona serata a tutti o buon pomeriggio, fate un po' voi, questa Radio Subasio ancora insieme, un'altra ora piena di successi, subito la collection, ripartiamo con Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: Ibale, Elodie su Radio Subasio. Ci pensate mai voi alla vostra pensione? Dice sì, la immaginiamo così lontanamente come un miraggio, lo so, però quando ci pensate, volendo appunto lavorare di fantasia e di immaginazione, c'è qualcosa che vi viene in mente di fare prima di quel momento, cioè proprio prima di andare in pensione? Poco prima, vorrei fare questa cosa, vorrei fare questo gesto. Lo so che adesso vi viene in mente... No, è un gesto bello, però insomma tra poco vi racconto una storia che può essere interessante, può dare anche uno spunto, perché no, semmai un giorno arriverà. C'è Ernia su Radio Subasio, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Una vita da mediano, Ligabue, nella serata di Radio Subasio. Vi racconto la storia di questa donna. Siamo a Treviso, lei 67 anni, andrà in pensione il 1 ottobre, ma prima di lasciare il lavoro ha fatto una cosa piuttosto rara, e cioè lei aveva accumulato 142 giorni di ferie, quasi 5 mesi, e ha deciso di donarli ai colleghi. Quei giorni verranno inseriti nel fondo delle ferie solidali e potranno essere utilizzati da chi ne ha bisogno, per esempio per stare vicino a un figlio malato, affrontare situazioni familiari particolari. Lei ha lavorato per tutta la carriera nella sanità pubblica e ha scelto di chiudere così, trasformando qualcosa che non avrebbe più potuto utilizzare in tempo da regalare agli altri. Che questa veramente è una delle forme più concrete di altruismo, se vogliamo, regalare giorni della tua vita a chi ne ha bisogno. Mi piace.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosco.
10: È quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
16: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Oh, posso fare un saluto speciale alle forze dell'ordine, che oltre a fare interventi, a volte lo sappiamo, complicati, a volte salvano la vita, sì, agli esseri umani, ma non solo. Tra poco ne parliamo, dito nella piaga.

vi porto a Brescia adesso. Un cagnolino di nome Jolly era scappato di casa durante la notte, si era ritrovato solo per strada. A notarlo sono stati alcuni agenti della polizia.

0: Però ho una storia incredibile da raccontare. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

883 su Radio Subasio, ci sono anch'io, soprattutto ci siete anche voi, ma la domanda è: dov'è che siete anche voi? Perché è quello che ci interessa sapere alle 18.52, così da potervi immaginare meglio mentre ascoltate Radio Subasio. Fatecelo sapere, non ci mollate.

0: Il campione Ermal Meta su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, sono le 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento, un allarme che non trova nessuna conferma, così il ministro Crosetto, in merito a presunti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da El Mundo che citava 007 americani. Cambiamo argomento, in Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio, vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito-Ken. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si sta avvicinando una perturbazione che tra la notte e la giornata di domani porterà maltempo soprattutto al sud e nelle regioni del versante adriatico, quindi domani nuvole in gran parte del paese ma con graduali schiarite nel corso del giorno al nord e nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata rovesci temporali su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del sud. Per quello che riguarda le temperature, domani massime quasi dappertutto in diminuzione. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Le 19:04 minuti, questa è Radio Subasio, buona serata a voi, buon giovedì, chissà dove vi porterà questa serata, l'importante è che abbiate scelto la compagnia di Radio Subasio, la Collection. Lucio Dalla.

Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

Unici, come i papà, no? Sono unici. Nec su Radio Subasio, vi dico i papà perché a Torino l'ASL ha creato un gruppo dedicato esclusivamente ai neopapà, con figli fino a 18 mesi. È praticamente uno spazio, leggevo, in cui insieme a un educatore e a un'ostetrica possono parlare di quello che succede veramente dopo la nascita di un figlio, no? Per cui un po' gli equilibri di coppia che vuoi o non vuoi cambiano, le notti insonni, le paure, il rapporto con il bambino che si costruisce giorno dopo giorno. E l'idea nasce anche dalla constatazione che per le neomamme esistono già da tempo molti più spazi di confronto, mentre sui padri spesso si dà un po' per scontato che debbano semplicemente reggere e basta. E non va bene, questo non è giusto. Poi diventare padre non significa solamente esserci materialmente, ma significa attraversare proprio un cambiamento, no? Un cambiamento enorme, come dicevamo prima, solo che se ne parla molto meno, e quindi è giusto parlarne ed è giusto che ci siano anche dei punti di incontro come questi per i neopapà. Magari ogni tanto anche loro hanno bisogno di sentirsi dire: come stai? Come stai tu? Come sta andando? Come te la passi? Come ti senti? E insomma, anche gli uomini ne hanno bisogno. C'è Annalisa e Madame Amica.

0: Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio. C'è chi va e chi viene, chi torna a casa dopo il lavoro, chi va al lavoro, perché no, chi va altrove, chi viaggia per piacere, chi per dovere ci ascolta dalla propria automobile, chi è in casa invece a preparare la cena. Cosa prevede il menù stasera, no? Così, giusto per farci venire la colina in bocca, visto che Alda Di Fano già ha dato in tal senso, perché ci ha scritto al 348 075 80 60 che sta preparando la parmigiana. Io già sento qui il profumino. Buona cena e buona serata a tutti voi. C'è Radio Subasio.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
9: La spesa intelligente.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
0: Chissà se capita anche a voi di aver voglia di sfogarvi e magari di urlare, perché è catartico a volte, solo che bisogna cercare il posto giusto e qualcuno ci ha pensato e ci è riuscito. Ve lo racconto tra poco su Radio Subasio. Cesare Cremonini.

Michael Jackson su Radio Subasio. A Chicago esiste uno Scream Club, persone che si ritrovano per urlare insieme, scaricare lo stress. Già mi piace questa cosa, voglio farne parte. L'idea è venuta a Manny Hernandez dopo una brutta giornata. Lui stava passeggiando vicino al lago con la compagna e a un certo punto le ha proposto di urlare. Si sono aggiunte anche altre persone che erano lì vicino e da quel momento la cosa è andata avanti. Adesso si incontrano la domenica, si radunano e urlano tutti insieme a squarciagola. Diciamo che è una forma di sfogo molto semplice, no? Niente meditazione, niente respirazione profonda, sai, quelle cose, il mantra, eccetera. Tu arrivi, urli e te ne vai. E io credo che già lo amo questa iniziativa. Certo, l'unico problema è spiegare ai passanti che va tutto bene, perché insomma lì passa qualcuno e sente tutte queste persone urlare e un po' di paura la prende, c'è l'azza.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Che male c'è? Pino Daniele su Radio Subasio, tra pochissimo non andate via perché ritorna, ve lo voglio ricordare, il 3 per te, l'appuntamento che dopo l'informazione ve le suona le canzoni più significative della vostra vita, una via l'altra.

0: Diodato fai rumore su Radio Subasio, c'è l'informazione breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sì del governo al decreto scuola che prevede il tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka in classe. Secondo la premier Meloni, provvedimento per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna, lo definisce la segretaria Temslein. Prevista una sanzione a chi ha responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Se i genitori non studiano l'italiano, il minore può essere allontanato dalla famiglia. Cambiamo argomento, notizie che non hanno fondamento, così Antonio Tajani in merito alla presunta minaccia di droni russi contro l'Europa. Non credo che Mosca voglia attaccarci, ha detto Tajani, che ha sentito il collega Crosetto. Cronaca al vaglio degli investigatori in Campania, le immagini delle telecamere di sorveglianza a Salerno, dove ieri una ventenne è stata accoltellata. Ora ho paura di uscire di casa, ha detto la giovane al programma Dentro la Notizia. A Roma Colosseo chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì sarà disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne. Chiudiamo con il calcio, allenamento oggi per gli azzurri a Coverciano, prima della partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio in Nations League. Probabile il debutto del centrocampista del Cagliari romano, uno dei giovani chiamati dal CT Mancini. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: 6 km di coda per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A21 e Brescia Est in direzione Padova. Sulla A13 Bologna-Padova code per traffico intenso tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 Adriatica verso Bologna. Sulla A14 si viaggia in colonnati tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Lavori e code sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano verso la capitale. 2 km di coda per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Infine sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, tratto chiuso per un veicolo in fiamme a Sant'Angelo in Vado. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: E buona serata a tutti, questa è Radio Subasio e tra poco ritorna il 3 per te. Suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, come sempre subito la collection. Don't You Love Me Anymore, c'è Joe Cocker.

0: Tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera. Questo è il Tre per te, l'appuntamento in cui vi diamo la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. E non sono canzoni qualunque, ma sono quelle più importanti della vostra vita. Una piccola colonna sonora che potrete ascoltare senza alcuna interruzione. Questo è anche il momento giusto per prenotarvi. Lo dico per gli altri, se volete partecipare anche voi, se volete ascoltare anche voi le tre canzoni più importanti della vostra vita, è adesso che dovete richiederle, o chiamandolo 075 80 60, oppure vi ricordo che a vostra disposizione c'è anche la nostra app. Potete cliccare direttamente nella sezione apposita dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Erminio.
3: De nome io mi chiamo Don Erminio e sono il più figo del mio condominio.
0: Città:
2: allora, la città sarebbe Alatri, il comune, però io vivo a Monte San Marino, sarebbero 7 km da Alatri. La provincia è Frosinone.
4: Frosinone, non lo conosci Frosinone?
0: Età:
2: 71, fra un po' di giorni 72.
0: Cosa fai nella vita?
2: Ho fatto prima il cameriere a Roma, i primi anni, 8 anni, poi sono ritornato giù a Frosinone, ho lavorato all'azienda tessile per 30 anni.
5: Questo è il valzer dei pensionati che hanno lavorato tanto.
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: Gelato o pizza?
2: Il gelato e pizza, tutte e due.
6: Magna e bei, che a vita c'è un lampo. Pssiu.
0: Parlare o ascoltare?
2: Mi piace parlare, sì, ma ascoltare anche.
0: Vino bianco o rosso?
2: Visto che lo produco io, a volte col pesce qualche bicchiere bianco, ma di solito sempre rosso perché è meglio.
7: Allora, il mio medico mi ha detto, un bicchiere di vino rosso fa bene, e io penso a un litro. O no?
0: Mercato o supermercato?
2: Supermercato.
0: Lavastoviglie o a mano?
2: Lavastoviglie.
8: La lavastoviglie la lava le... La lavastoviglie lava le stoviglie, ma chi lava la lavastoviglie?
0: Fiori o cioccolatini?
2: Preferisco più i cioccolatini ai fiori.
0: Se potessi cambiare nome, quale sceglieresti?
2: No, visto che la contraria mia sono solo io, preferisco rimanere così.
9: Erminio, con te mi sento intera, come se il mondo avesse finalmente senso.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: I miei figli, che sta una a Terni e una a Roma, maschio, e mia moglie.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Renato Zero, Il cielo, Zucchero, Il volo, Lucio Battisti, Pensieri e parole.
0: Radio Subasio, Tre per te.
10: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Zucchero, il volo su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Erminio di Monte San Marino, provincia di Frosinone. Erminio ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Renato Zero, Il Cielo, prima ancora Lucio Battisti, Pensieri e Parole. A chi toccherà domani sera? Chissà, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo voi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, ovvero le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60 è il numero da chiamare, oppure andate sulla nostra app e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure terza strada, messaggino, WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Noi esseri umani siamo strani perché spesso e volentieri ci fissiamo proprio con chi ci ignora e sentimentalmente parlando è una roba devastante. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito c'è Saif, Parlar d'amore.

0: INXS, Beautiful Girl su Radio Subasio. Perché a volte ci fissiamo proprio con chi ci ignora? Una delle spiegazioni è che l'attenzione intermittente, cioè oggi ci cerca, domani sparisce, poi ricompare, può diventare molto potente proprio perché è imprevedibile. Quando arriva la viviamo quasi come una ricompensa del momento di dolore precedente. Poi entrano in gioco anche altri fattori: il bisogno di approvazione, ci sono poi certi schemi affettivi imparati nel tempo e oggi anche i social, perché se una persona non ti risponde ma tu intanto la vedi online, che pubblica, che mette like, che esiste serenamente anche senza di te, lì il cervello può leggerlo ancora di più come rifiuto e così succede questa cosa che sa veramente di paradossale, cioè più qualcuno ci allontana e più noi rischiamo di attribuirgli valore, che poi a volte non ci piace neanche davvero quella persona. Ci piace il momento in cui finalmente ci considera.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'Assemblea delle Nazioni Unite. Decine le delegazioni che hanno lasciato l'aula mentre il premier israeliano Netanyahu pronunciava il suo discorso. Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato l'aula, per favore lo facciano ora, ha detto il capo del governo israeliano. Alla Casa Bianca incontro fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, ha detto Xi. Il presidente cinese dice a Trump sull'Iran: si ritorni al memorandum di giugno. Dall'Italia, in un decreto del Consiglio dei Ministri, le regole per l'integrazione in classe volute dal governo. Si stabilisce il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, circa 34.000, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Cronaca: emerge un terzo indagato nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme a Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta per le emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la SAC, società che gestisce lo scalo. Chiudiamo con il calcio: il centrocampista del Cagliari romano verso l'esordio in nazionale contro il Belgio domani in Nations League. Il CT Mancini sul giocatore ha detto: ha dato una buona impressione e volevamo vederlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Il 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo, E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa!
15: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Insieme anche per questa sera, anche per questo giovedì sera, con Roberta Reversi fino a mezzanotte, questa è la nostra collection Sexy Tango, Fabio.

0: come sexy il tango, questo l'ho sempre pensato, ma soprattutto come sexy il tango cantato da Fabio Concato. Bellissima questa canzone di tanti anni fa, che però ci dà ritmo, ci dà allegria, ci dà serenità, ed è quello di cui abbiamo bisogno soprattutto la sera, quando abbiamo finito di tribolare tutto il giorno. Ma ne abbiamo bisogno anche se il nostro lavoro non è finito, anche se iniziamo il nostro turno magari intorno a quest'ora, e quindi abbiamo bisogno anche della dose giusta di ritmo. Ecco quello che vi regaliamo con la nostra musica qui su Subasio. Bentrovati, buon giovedì sera dunque da Roberta Reversi. Come sempre le nostre classiche tre ore fino a mezzanotte le passiamo insieme con serenità, ecco, con tante cose da dirci che ci permettono di conoscerci un po' meglio. Questa sera l'argomento di cui parleremo è sul rancore. Toh, ve lo dico subito così ci riflettete sopra, poi vi spiego meglio. Poi dalle 22:30 fino a mezzanotte abbiamo il nostro consueto appuntamento con Per un'ora d'amore. Quindi preparate già la vostra bella dedica, prenotatevi, poi c'è il 348-075-8060 che è il numero che vi servirà un po' per tutto, per i vostri messaggi vocali eccetera, ma soprattutto per scegliere le vostre canzoni d'amore, che sono ogni sera l'una più bella dell'altra. Bene, mi pare di aver fatto un breve cenno a tutto quello che ci aspetta nelle prossime tre ore, ma subito chi c'è? Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

orgogliosa, ecco, mi piace proprio questo termine, orgogliosa. Fiorella Mannoia, la vedo proprio così, rispecchia esattamente la persona che si è data a noi con la sua musica, col suo canto, ma anche con le sue idee, i suoi valori. Oh, allora, dopo aver parlato della grande Fiorella Mannoia, io direi di passare all'argomento su cui disquisiremo questa sera. Ecco, e qual è? È il rancore, come vi dicevo prima, perché capita più frequentemente di quanto non sembri che un partner che non ha saputo dare appoggio nelle scelte importanti generi una rabbia fredda e implacabile. È una situazione che lega così tanto al proprio passato da continuare a scavare a distanza di anni senza possibilità di dimenticare. Per dirla con una sola parola, questo è il rancore, una roba brutta, bruttissima. Voi siete persone che provano rancore? Per chi? Per che cosa? Da quanto tempo vivete in questo stato d'animo? Come ci si libera dal rancore? O proprio secondo voi non è possibile? 348 075 8060, raccontateci quello che ne pensate o magari la vostra esperienza con un messaggio o con un vocale. Io vi aspetto.

tough, ma che sia un'emozione bella, positiva e che ci faccia stare bene, non brutta come il rancore. Stasera parliamo del rancore, perché capita più frequentemente di quanto non sembri che tra due partner, fra cui è successo qualcosa magari di non piacevoli, si instauri quest'ombra nera, arrivi quest'ombra nera sul rapporto, che rovina tutto, tra l'altro. Allora, siete persone che provano rancore per chi e per che cosa? E al 348 075 8060 di Radio Subasio questa sera ho chiesto la vostra opinione. E c'è Diego di Siena che scrive: io ho sempre pensato che il rancore uccide non solo l'amore ma anche la persona che lo prova e che non riesce a liberarsene. Sono assolutamente d'accordo con te, Diego. Fa meno male alla persona che è oggetto di questo rancore, perché magari quella persona, anche se ha fatto del male, si vive tranquillamente la sua vita, il rancore magari non gli arriva e ovviamente ferisce chi lo prova. Una brutta bestia, brutta. Pensiamo invece a qualcosa di assolutamente positivo, pensiamo magari a ridere. Pinguini tattici nucleari.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Radio Suvasio.
20: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Where Are We Now? Anche David Bowie stasera con noi su Subasio. Ben trovati ancora da Roberta Reversi. Di che cosa stiamo parlando? Voglio vedere se siete attenti. Del rancore. Perché? Perché spesso succede che si provi del rancore all'interno di una coppia, da parte di uno, da parte dell'altro, per vari motivi. E questo senza la possibilità di dimenticare o di far dimenticare quello che è successo, che ha generato il rancore. Cioè è un peso che ci si porta dietro e non riusciamo a liberarci, insomma, di questa cosa, di questa nuvola nera. E siete persone voi che provano rancore? Per chi? Per che cosa? E da quanto tempo vivete così? Voi pensate che ci si possa liberare dal rancore o proprio non è possibile? C'è Diana di Bologna che ci dice: io non sono mai stata perdonata dal mio compagno per un tradimento, anche se poi abbiamo cercato di ricostruire il nostro rapporto perché abbiamo capito che ci amavamo ancora. Ebbene, il suo rancore ha definitivamente distrutto quello che c'era rimasto, perché è così, lo dicevo prima, insomma, una brutta bestia. Non costruisce il rancore distrugge. Allora, questa sera parliamo di rancore, lo ricordo ancora, 348 075 8060 per raccontarci la vostra opinione o la vostra esperienza in merito. Potete farlo con un messaggio, con un vocale, come volete. Intanto Levante, sei

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

C'ha proprio ragione lui, Antonello Venditti, che fantastica storia, la vita, però non facciamocela rovinare da cose brutte, sentimenti brutti come il rancore. Eh sì, il rancore è l'argomento di cui stiamo parlando questa sera. È quella situazione che lega così tanto al proprio passato, magari all'interno di una coppia è successo qualcosa, un torto subito, un torto che non si dimentica. Ecco, una situazione che lega così tanto al proprio passato da continuare a scavare a distanza di anni senza possibilità di dimenticare. Questo è il rancore. Ed di questo stiamo parlando questa sera su Subasio. Arrivano nel frattempo loro insieme Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: È tornata finalmente ad esibirsi sul palco, bellissima, e speriamo davvero in piena salute. Lei è Céline Dion e con lei siamo arrivati all'appuntamento delle 22 in punto con l'informazione breaking news di TGCOP 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: 7 indagati a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico sarà affidato lunedì. Cambiamo argomento: il governo ha dato disco verde al decreto scuola, previste sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi di potenziamento. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab. Il decreto prevede il divieto di portarli in aula. Opposizione all'attacco, decreto vergogna, dice la segretaria Dem Schlein. Strumenti di buonsenso che evitano classi ghetto, li definisce invece Giorgia Meloni. Ora il fisco: in Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF. Lo squilibrio fiscale evidenziato nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024. Chiudiamo con la nazionale, la conferenza stampa di Roberto Mancini prima di Italia-Belgio di Nations League. Il CT, nonostante il poco tempo disponibile, ha parlato dell'equilibrio tra gli elementi più esperti e i giovani della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: www.filemi.it.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo datato 2005 dei Rolling Stones. Questa è la loro Streets of Love.

avere paura, Tommaso Paradiso su Subasio, 22:11 minuti. Noi stiamo parlando di quella situazione che lega così tanto al proprio passato da continuare a scavare a distanza di anni senza possibilità di dimenticare mai, cioè stiamo parlando del rancore. E quello che vi chiedo è: siete persone che provano rancore e da quanto tempo vivete con questo macigno dentro? Come ci si libera poi dal rancore, o proprio non è possibile? Al 348 075 8060 Maurizio di Cesena ci risponde: ci si libera dal rancore quando la persona amata che ti ha ferito alla fine non ti importa più nulla. Ecco, allora a quel punto significa proprio sì, ti puoi anche liberare dal rancore, ma evidentemente la persona non ha più nessun appiglio su di te, anche volesse tornare indietro è proprio finita. Ci siamo scambiati un po' di consigli abbastanza utili, diciamo così, parlando delle nostre esperienze personali, soprattutto voi l'avete fatto, magari qualche volta ne parlerò anch'io, ma non sono una rancorosa alla fine, quindi non saprei neanche che cosa raccontare. Però riguardo a questo argomento stasera, insomma, avete detto la vostra, e quello che abbiamo capito è che siete tutti di buon cuore, per carità, però il rancore è quella bestiaccia lì che continua a perseguitarci, mannaggia. Detto tra noi, quante cose ci diciamo fra noi la sera. Ma ragazzi, Malika Ayane.

Alessio Ramazzotti, dove c'è musica io ci sarò, voi ci sarete senz'altro, anche perché fra pochissimo arriva Per un'ora d'amore, la musica l'avete scelta voi, quindi ci sarete senza alcun dubbio. 22:24, ci avviciniamo velocemente a questo spazio dedicato al vostro cuore, che qui su Subasio, in Per un'ora d'amore, in questo spazio serale davvero molto molto intimo, riesce ad aprirsi, riesce a confidarsi. E allora facciamolo confidare con un messaggio, con una dedica, con una nota d'amore, con la scelta di una canzone al 348 075 80 60, che attende i vostri messaggi e i vostri vocali, e poi anche attraverso l'app di Radio Subasio, che attende le vostre note d'amore e le vostre canzoni del cuore, che potete prenotare per questa sera o per una delle prossime serate. E poi c'è la vostra storia d'amore, quella bella, quella più grande, più importante, che se avete voglia di condividere con noi, potete inviare all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. e non dimenticate mai che vi veniamo incontro anche nella scelta della canzone, caso mai non aveste in mente il pezzo proprio quello che piace tanto al vostro lui o la vostra lei. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete la canzone giusta per il vostro, la vostra grande, grande, grande passione. Mary J. Blige è tornata qui su Subasio con questa sua meravigliosa You Make Me Feel Like a Natural Woman.

0: confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

sera le canzoni scelte con tanto amore, le canzoni scelte dal vostro cuore che, come dico sempre, ha modo di aprirsi e di confidarsi la sera qui su Subasio, solo in Per Rumore d'Amore. 22:32, quindi da adesso fino a mezzanotte tutto quello che invierete al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale e tutto quello che avete prenotato attraverso l'app di Radio Subasio. Poi vi ricordo ci sarà anche la storia d'amore intorno alle 23, quella che inviate all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma se volete potete anche farcela pervenire attraverso un messaggio, un vocale con il 348 075 8060. Primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, Mauro di Cortina d'Ampezzo per la sua Sandrina. Tu sei quella che aspettavo da tanto, ti amo da morire. E allora, la canzone non poteva essere che quella di Luciano Ligabue, Tu sei lei.

You Too With or Without You in Per un'ora d'amore. È arrivato anche il messaggio di Francesca di Assisi, che dice: siamo in macchina di ritorno dal nostro meraviglioso viaggio in Kenya, beati voi ragazzi. Vorrei dedicare a Teddy Jovanotti, ad Alessandro, il mio amore, per rendere ancora più speciale questo viaggio di ritorno e dirgli attraverso questa canzone quanto è importante per me.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

pace e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

The Cutter of Her Heart, mi mancano, dovrebbero fare davvero qualcosa di nuovo, riproporsi a noi con qualche pezzo insomma di questa portata. Siete d'accordo? 22:51, non parliamo di Double, ma parliamo di grandi cuori che non smettono di amare, come quello di Libera di Forlì per Gilberto. Lei gli scrive: mi manchi da troppo ormai, lo so che non possiamo più stare insieme, ma questo non ci impedisce di condividere un pensiero ogni tanto. Scrivimi, Nino Buonocore.

Dalla mia parte Francesco Gabbani e siamo alle 22:59. In Per un'ora d'amore è tempo di dedicare la nostra attenzione ad una delle vostre storie d'amore. Questa è arrivata tramite mail all'indirizzo redazione radiosubasio.it e l'ha scritta Giovanni a sua moglie Angelica. Ci conoscevamo già da ragazzi quando venivo al mare in Basilicata, ma è quando sei venuta a Roma per studiare che è iniziata davvero la nostra storia. Dapprima sembrava una semplice avventura, ma conoscendoti a fondo hai fatto breccia nel mio cuore che, prima di allora, non aveva mai legato sul serio. Il nostro rapporto ha avuto i suoi alti e bassi fino a quando non abbiamo trovato una perfetta armonia, spinti dal nostro amore e dalla passione comune per i viaggi. Poi è arrivato quel 16 marzo 2019 e sotto lo spettacolo dell'aurora boreale in Islanda ti ho chiesto di sposarmi. Oggi, mentre ascolti questo messaggio, siamo a Edimburgo a festeggiare il nostro anniversario di matrimonio e volevo solo ringraziarti per avermi reso una persona migliore e dirti semplicemente che ti amo. Buon anniversario, amore mio. La canzone per lei, scelta dal suo Giovanni, è Il mio giorno più bello nel mondo di Francesco Renga.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no?

Ed eccoci anche dopo la storia d'amore, proseguiamo con le vostre dediche, le vostre note d'amore continuano ad arrivare sia attraverso l'app di Radio Subasio sia attraverso il 348 075 8060 e continuano ad essere sempre molto molto coinvolgenti, molto romantiche, come quella di Enif di Anguillara per il suo compagno Marco. Non c'è niente di più buono del tuo profumo e spero che quel profumo possa riempire presto ancora di più le mie giornate. Ovviamente Gianna Nannini.

Ten Sharp e la loro Ewing per un'ora d'amore. Siamo già arrivati alle 23:17. Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. È arrivato anche il messaggio di Alessandro di Firenze per Enrico. Hai dato un senso a tutta la mia vita da quando sei con me. Grazie, amore mio. Fabrizio Moro per loro.

ultimo in Per un'ora d'amore, cascare nei tuoi occhi. E alle 23:25 c'è anche Lisa di Pisa che in occasione del compleanno del suo grande amore Flavia le dedica un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Questo le scrive: a te che sei la luce che illumina le mie giornate, per sempre il mio petto da cuscino ti farà. Ti amo, amore mio.

0: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Subasio. 23:35, ci avviciniamo alla mezzanotte, siamo sempre ovviamente in Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi. Ma dicevo, anche se ormai siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ancora il tempo per le vostre dediche, le vostre note d'amore, soprattutto per le canzoni che avete voglia di scegliere questa sera. E c'è Lucio, ecco, Lucio di Genova per Donatella. Lucio le scrive: mi piacerebbe che tu mi dicessi che io sono il tuo grande amore, perché tu per me lo sei da sempre, il volo.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

libera. Sarò libera. Emma su Subasio e Per onora d'amore. C'è anche la dedica a questo punto di Emiliano Di Lucca per Eva. Sarò con te ogni volta che avrai bisogno di una spalla a cui appoggiarti, amore mio. Questo messaggio è legato ad una canzone particolare, ha un significato speciale per Eva ed è di Sole d'Azzurro, in Per onora d'amore c'è lei, Giorgia.

23:59 con questa bellissima canzone di Edoardo Bennato. Siamo arrivati ormai al momento dei saluti. Raggiungeremo la mezzanotte oltre con le Spice Girls e la loro Too Much. Io intanto stasera vi saluto con un pensiero di Elizabeth Barrett Browning. Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti:
1: non ci pensa.
0: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Radio Subasio. Subasio.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.